0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Lei a lui, guardandolo con occhi innamorati. Tesoro, staremo insieme tutta la vita.
1: Lui fa, vedo che siamo passati ai minacci.
0: La notte.
3: La notte dei gladiatori.

0: Dimensione Suona Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Anche in questo giovedì 24 settembre 2026, Geppo e Rino De Niro sono qui nel ritmo della capitale. Lo saremo fino alle 3. Pronti?
2: Ecco, adesso basta scherzare, perché vado a leggervi la sinossi del mio ultimo romanzo. Un romanzo che è uscito stanotte a mezzanotte, pensate, e già ha raccolto tantissime critiche buone in giro per il mondo.
1: Il momento del romanzo è il contenuto inedito realizzato apposta per chi ci ascolta di notte. Dai,
2: è la storia di Armando.
1: Armando,
2: un brillante scienziato che sviluppa una straordinaria invenzione.
1: Quale?
2: Un dispositivo capace di teletrasportare la materia da un punto all'altro dello spazio grazie a delle speciali capsule da lui costruite. Dopo numerosi esperimenti falliti riesce a perfezionare la macchina. Tuttavia, a causa di un incidente, Armando finisce per testare il teletrasporto su se stesso.
1: Oddio.
2: Ignaro che all'interno della capsula si è intrufolato un insetto. L'esperimento riesce, ma il suo corpo e la sua mente ne escono trasformati, fondendo l'uomo e l'insetto in una creatura mostruosa che rompe i coglioni a tutti.
1: Oddio, eh sì, perché poi la mosca è fastidiosa, Ma a me ricorda tanto il film di David Cronenberg, La Mosca, quello con Jeff Goldblum, no? C'è anche una puntata di Halloween dei Simpson, che riprende la trama.
2: Ma non capisco chi ti ha detto La Mosca, perché non si titola La Mosca.
1: Lo so, hai parlato dell'insetto.
2: Ma ti ho detto che rompe i coglioni a tutti, scusa.
1: Teletrasportare la materia. Vabbè, qual è il titolo del tuo romanzo?
2: La Zanzara.
1: La Zanzara.
2: Chi ti ha detto La Mosca? Tu, che trai conclusioni che non ti appartengono.
1: È praticamente la stessa trama. Guarda,
2: no,
1: che questi ti citano in giudizio.
0: La notte dei gladiatori.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: questioni di Lana Caprina. Ecco, anche stamattina ne abbiamo parlato, no?
1: Sì.
0: Tra Amandalina e Miley Cyrus.
1: C'è un po' di
0: problematiche, perché Amandalina ha accusato lei di aver plagiato una sua canzone del 78.
1: Ma come ha fatto a ricordarsi una canzone del 78?
0: La stessa cosa succederà prima o poi a

0: che io vado via da qua.
1: Che succede?
0: Vado a fare un'altra trasmissione radio,
1: Ma davvero?
0: Sì.
1: E come si intitola?
0: La sveglia dei trapanatori. Serve per svegliare le persone di notte con il trapano.
1: Sì, è dentro di te proprio, sta cosa di fare il copione. Vabbè, lasciamo perdere, sorvoliamo. Gioia infinita a tutti! Buonanotte! Ci sentiamo dalle 6, sempre qui nel ritmo della capitale.
2: La notte.

e Dimensione Sono Roma, la radio che scandisce il ritmo della capitale anche di notte. Se sei appena arrivato, benvenuto tutti insieme a fare festa con Sam Harper e Juste Just a Little.

0: Benvenuto su Dimensioni Suono Roma.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: radio che scandisce il ritmo della capitale, ma anche la radio che ci riporta indietro nel tempo, e lo facciamo attraverso le canzoni che hanno fatto la storia della dance. 1994, La Bush, Sweet Dreams.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Una lunga estate per Lorenzo Giovanotti in tour anche con la sua bicicletta. E in quest'estate ha incontrato Gabri Ponte per questa DNA.
1: Un vento vagabondo.

0: History.
1: Settimana della moda, Milano Fashion Week, sono praticamente tutti lì. E c'è anche lui, capitano, mio capitano Gigi D'Agostino, che ci porta indietro nel tempo con questa qui.
2: Rhythm in History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Quando facciamo le figuracce di quelle grandi che ci sentiamo in super imbarazzo, che ne so, davanti a tanta gente, in palestra, al lavoro, al ristorante, quelle che ci sotterremo direttamente, nella maggior parte dei casi

ci imbarazziamo, siamo convinti che tutti ci abbiano visti. Ecco, in realtà, e qua esce fuori questo studio di cui voglio parlarvi, è un tranello del nostro cervello. Hai capito? Maledetto, è colpa sua. In psicologia si chiama spotlight effect, effetto riflettore. È stato dimostrato proprio che tendiamo, anzi tende lui, il nostro cervello, a sovrastimare quanto gli altri notino le nostre gaffe oppure il nostro aspetto, a volte un po' bizzarro, un po' contestabile. In realtà poi le persone sono prese dalle loro cose e quelle che se ne accorgono per davvero sono la metà di quanto pensiamo. Questo è un nuovo metro di giudizio, quindi possiamo stare tranquilli se in strada inciampiamo, scivoliamo, che ne so, magari prendiamo il palo all'improvviso perché stiamo guardando lo smartphone, è tutto ok, con nonchalance andiamo avanti tranquilli, sereni, come nulla fosse, perché nessuno ci ha visti.

su Render, su Dimensioni Solo Roma. No, c'è questo studio che abbiamo scoperto pochi minuti fa, che in realtà quando facciamo una figuraccia noi crediamo che tutti ci abbiano visto, e invece lo studio certifica che è colpa del nostro cervello che pensa che tutti siano a guardare noi. In realtà il numero di persone che se ne accorgono è la metà di quanto percepiamo. Tra i vari messaggi che sono arrivati al 393 0119 119, c'è chi scrive: il problema mi si pone lo stesso, se io inciampo o sbatto contro un palo, nel mio caso, la gente se ne accorge perché comincio a ridere come una matta da sola, quindi mi si nota per quello e non per la figuraccia in sé, che poi forse capiscono che in realtà hai fatto una figuraccia o qualcosa di strano.

0: Tu cosa fai questa sera? C'è anche Noemi stamattina. Su Dimensione sono Roma. Vuoi imparare l'inglese oppure cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Montesacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido. Corsi per tutte le età, sia lezioni individuali che di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it o chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
1: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma.

0: Ascolti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160. Roma.
3: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munare Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
4: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
5: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 999 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Sei un pizzaiolo, un operatore o un imprenditore del mondo pizza? Lunedì 28 settembre dalle 11 alle 21 a Spazio 900 euro c'è la quinta edizione di Pizza Maxima, l'Oscar della pizza con i migliori 150 pizzaioli d'Italia, e la seconda edizione di Pizza Conference con i massimi esperti del settore. Partecipazione gratuita scrivendo subito a info@pizzamaxima.com.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: quando si è prima amici e poi colleghi, cioè una roba difficile da conciliare, da far combaciare, però succede anche nel mondo della musica e il disco che stiamo per ascoltare è una dimostrazione, quella tra Marracash e Guè, Casini.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

novità, una delle novità della settimana è quella di Marrakesh Guè Casini, riascoltata alle 11:46 a testimonianza della loro amicizia in primis. Marrakesh che ha raccontato più volte di essere stato lui tantissimi anni fa a suggerire l'idea del nome a Guè, Guè Pequeño, insomma, li lega ancora di più, non solo dal punto di vista musicale ma proprio

bocciato in primavera questo singolo, questo successo di Topic, Becky G, Sorry Papi, ce lo portiamo avanti fino all'autunno 2026. Questo pezzo che vuole essere insomma un'esortazione a essere se stessi sempre, senza compromessi, senza dover compiacere a nessuno.

0: amici di Porto Via con me su Dimensione Suono Roma, sapete dove vi porterò tra pochi secondi? In redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
8: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
0: E torniamo in redazione per tutte le news dalla capitale.
9: Buongiorno da Andrea Soprani. Un rifiuto a una richiesta di cibo e denaro, la discussione accesa e poi la spinta che ha fatto cadere a terra un'anziana di 83 anni deceduta il giorno seguente in ospedale. C'è una svolta nell'indagine sulla morte di Olivia Spagnoli, avvenuta a metà giugno in via Giovanni Pastrone in zona Vigne Nuove. Gli agenti hanno arrestato la nuora della vittima, una donna di 56 anni con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Blitz all'alba tra Roma e provincia, sgominato un gruppo dedito all'importazione di cocaina dal Sud America. Tra i capi d'accusa, traffico di sostanze stupefacenti, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina e lesioni personali. 9 le persone arrestate nell'operazione che ha visto impegnati la squadra mobile di Roma e i carabinieri della compagnia di Civitavecchia. A Roma, maxi operazione antidegrado e sicurezza della Guardia di Finanza nei locali della Movida e minimarket di Ponte Milvio e Foro Italico. Sequestrati oltre 3.300 fuochi pirotecnici pericolosi e 74.000 prodotti irregolari. Scovati inoltre 12 lavoratori in nero e sanzionato il gioco irregolare di 11 slot machine. Eventi dal 24 al 26 settembre, Villa Lazzaroni ospita la seconda edizione di TFR Live, il festival gratuito promosso dalla CGL di Roma e del Lazio insieme a Superporto. 3 serate di musica con un programma che mette insieme artisti di generazioni e linguaggi diversi. Sul palco si alterneranno Alan Sorrenti, Anne Vulcan, Brusco, Inna Cantina, Ministri e George Ness. L'ingresso è gratuito e i concerti inizieranno alle 20. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Mezzogiorno.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Amici miei, buon giovedì 24 settembre, ultimo Rete Insieme per oggi. Io sono Gianmarco Callari, vi condurrò fino al momento del pranzo. Poi a cucinare, per fortuna, ci penserà Xenia, che sicuramente è meglio di me. Ci sono ancora un po' di notizie da condividere, per esempio un pienone per la prossima estate, non vi dico dove per ora, però ascoltiamo Will Smith subito.

Per Just a Little su Dimensioni, suono Roma a mezzogiorno e 6, 24 settembre, c'è chi guarda oltre. Dobbiamo andare, dobbiamo sfogliare innanzitutto il calendario, quello cartaceo se preferite. Oppure, aspetta, facciamo il calendario cartaceo, facciamo sentire lo stiamo sfogliando. Eccolo qua, siamo arrivati all'agosto del 2027, precisamente al 2 agosto, perché per quella data è previsto un totale sold out sull'isola di Lampedusa. Perché? Perché in quel giorno, 2 agosto 2027, soltanto sull'isola di Lampedusa, unico posto, unico spot del territorio italiano, sarà possibile vedere un'eclissi di sole quasi totale, e quindi si registra un boom di prenotazioni per quel periodo lì, anche se ho visto i voli da Roma, proprio mettendo partenza 1-3 agosto 2027, 300 euro. Quindi magari gli hotel sono finiti, però uno arriva lì, ti guardi l'eclissi e poi magari riparti, insomma, il modo per organizzare.

0: Just the Way You Are, Milky su Dimensione, suono Roma al ritmo della capitale. A settembre da Carpoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen, per esempio nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid tua a 189 euro al mese in pronta consegna, e in più solo da Carpoint hai 3 rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: Late più ritmato.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
4: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
5: Torna a Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
8: Ma dai!
7: Sì!
9: E fino al 1 ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
10: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti. Per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
11: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
12: Sei un pizzaiolo, un operatore o un imprenditore del mondo pizza? Lunedì 28 settembre dalle 11 alle 21 a Spazio 900 Euro c'è la quinta edizione di Pizza Maxima, l'Oscar della pizza con i migliori 150 pizzaioli d'Italia e la seconda edizione di Pizza Conference con i massimi esperti del settore. Partecipazione gratuita scrivendo subito a info@pizzamaxima.com.
13: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
14: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre, con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
15: Oh my car!
16: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo

0: 199 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dai, si comincia a mangiare qua.

Ah, un Billy Moore, un classicone del 2000, appuntamento con la storia del ritmo, altro appuntamento in chiusura, in coda a questa 4 for you ascoltata su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, sempre più vicini alla pausa pranzo, vi facciamo compagnia noi, tranquilli.

0: Getaway su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Roma che accende i motori. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre arriva la 10ª edizione dell'Eternal City Moto Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato. Mi raccomando, dal 25, quindi da domani, fino al 27 settembre, nella nuova location del Gazzometro. I biglietti sono già disponibili online. Non fartelo raccontare.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Allora ragazzi, voi siete dei primi ad sperimentare un nuovo gioco.
3: A cosa stiamo pensando? Inizia Simone. È una particella elementare. Senza di lei niente nell'universo avrebbe un peso. Non ti viene in mente niente, te lo dico? Stavo pensando al bosone di Higgs.
2: L'unico bosone vino.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. autoroyalcompany.it.
6: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
7: Supermercati Pewex augurano una buona Pasqua a tutti i loro clienti e anche a tutti quelli che ancora non lo sono. E fino al 6 aprile, suino vari tagli a 3,99 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
8: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, Via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
9: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un

0: sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina 1143.

0: Michael Moore e Ryan Lewis su Dimensione Suono Roma, ovvero quei negozietti che ama frequentare Xenia.
1: Ecco, lo sapevo.
0: Ciao Xenia.
1: Shop, ciao Gianmarco, ciao a tutti voi.
0: Beh, dica, non è vero. Che vedono un po' di tutto, le cianfrusaglie,
1: sì,
0: quelle robe lì.
1: Sì, sì, sì. Nient'altro, però tutte le sciocchezze, i gingilli, come li chiamava
0: mia
1: nonna.
0: Sai che però è bello, secondo me un po' libera la mente, no? Sai quando magari hai quella mezz'oretta che magari devi perdere tempo in attesa, sì, di un appuntamento, stai vivendo un periodo un po' così, hai
1: confermo
0: bisogno di quelle cose. Negozio di gingilli, di sciocchezze, e ti passa la paura.
1: Il problema è che si svuota il portafoglio, perché no, poi ti ritrovi a spendere per cose inutili.
0: Funziona che devi uscire senza banconote. Bravo. E con Apple Pay bloccato.
1: Bravissimo. Cioè, così funziona.
0: Devi scollegare tutte le carte. Io, cara mia, voglio portarti senza pagare una lira o un euro, se preferisci, ma una lira rende di più, in Bolivia.
1: Perfetto.
0: Lì dove è stato scoperto un nuovo gatto, cioè è stata scoperta una nuova specie di felino. Uh-huh. L'ultimo felino scoperto negli ultimi 100 anni della scienza.
1: Meraviglia.
0: Che bello, poi io da amante dei gatti, cioè, lo vedo, mi sciolgo.
1: Allora, suppongo ci siano poche specie di questo animale, cioè solo pochi esemplari.
0: Sì, in realtà allora si chiama Leopardus tilcaio, ha proprio il manto come il pelo come se fosse un leopardo, ma
1: però
0: invece è
1: un gatto.
0: È un pochino più piccolo di un gatto. E ci sono varie sottospecie all'interno sempre della stessa famiglia Leopardus. Questa qui si è si è separata dagli altri felini del genere circa 1,4 milioni di anni fa.
1: Mamma
0: quindi,
1: mia,
0: diciamo,
1: l'abbiamo scoperto solo oggi.
0: Solo oggi, per far capire quanto ancora c'è da scoprire.
1: Infatti,
0: pensiamo anche
1: negli mari,
0: oceani, nei fondali.
1: Ci sono sicuramente degli animali, dei pesci che noi non conosciamo.
0: Sì, sicuramente, questo mi inquieta non poco,
1: sì,
0: quando vado al mare, quando faccio un tuffo.
1: Vabbè, sono talmente tanto in profondità che per quello che non li conosciamo.
0: Magari noi non conosciamo quello che viene in superficie.
1: Ah, sì, è vero.
0: Capito? Magari viene una volta ogni tanto, chi va a beccare? Eccolo,
1: a me, presente.
0: Il sottoscritto, lo sfigatello.

0: Ivor, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Solo Roma. Che meraviglia, ragazzi!
1: Questa è stata la canzone del mio saggio.
0: Saggio di che?
1: Di ginnastica artistica.
0: Quanto eri brava?
1: In ginnastica artistica? No, giuro, ero bravissima. Poi i miei genitori hanno preferito volermi altro più che un atleta, e quindi eccomi qui.
0: In quegli anni c'erano quelle meravigliose videocamere.
1: Sì.
0: No? Che avevano in molti casi anche lo sportellino. Tu infilavi la cassettina e registravi. Io sono sicuro
1: che
0: i tuoi
1: materiale.
0: Genitori abbiano c'è registrato qua. Adesso tu
1: recuperalo.
0: Lo devi. Ah, se mi vuoi, devi farmi vedere qualcosa. Va un bene. Estratto, scegli tu.
1: Ero bravissima.
0: Puoi anche scegliere di mandarmela una visualizzazione su Instagram.
1: Sì.
0: Perché sennò ti ricatto, registro il materiale.
1: Sembravo un bambino, perché avevo
0: tu.
1: I capelli rasati a zero. Zero proprio, macchinetta rasata a zero.
0: Questa
1: e
0: scelta
1: il body.
0: Del signor.
1: Mia.
0: Tua.

0: perché all'epoca c'era Eminem, c'era precedentemente Annie Lennox e io volevo i capelli così. Quindi ho i capelli rasati in quel video.
1: Fantastico.
0: Meraviglia. Lo so.
1: Ti prego, devi trovare qualcosa.
0: Troverò qualcosa.
1: Poi se le metti sui social vedrai anche gli ascoltatori ti metteranno like, sul like, sul like.
0: Sì, sicuro, guarda.
1: Dici
0: con
1: no.
0: Un po' di rosa.
1: Xenia Ballerina.

0: Musa e Khalid, Weekend su Dimensioni su Roma. Ma io sbaglio, o tu avevi fatto una promessa che a settembre ti saresti iscritta in palestra?
1: Sì,
0: mi si è accesa una lampadina, ce l'ho tutte
1: settembre.
0: Fulminate, quella che è rimasta viva
1: non è finito settembre.
0: Mancano pochi giorni,
1: vediamo come andrà.
0: Voglio vedere l'iscrizione. Vabbè, vi lascio lei con la sportiva doc Xenia, e per le prossime 3 ore noi ci risentiamo stasera alle 23 con Special Party.
1: Ciao.

0: all'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
2: Bentrovati da Andrea Soprani. Verrà affidato lunedì l'incarico per svolgere l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo. I magistrati di Piazzale Clodio in queste ore stanno analizzando la documentazione acquisita e a breve procederanno con le prime iscrizioni nel registro degli indagati. L'inchiesta della Procura di Roma, in cui si procede per omicidio colposo in relazione alla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, dovrà chiarire, anche con l'aiuto di una consulenza tecnica, la dinamica dell'incidente e verificare se ci siano state falle nella sicurezza o se si sia trattato di un errore umano. Al momento della tragedia nel cantiere erano presenti altri operai, tra cui il cognato della vittima, impegnati nei lavori da alcuni mesi in vista dell'inaugurazione prevista per ottobre, che sono stati ascoltati dagli inquirenti. Riso, verdure, carne e zuppe preparate in casa sono oltre 40 kg di generi alimentari trasportati in precarie condizioni igienico-sanitarie privi di tracciabilità, intercettati dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale nell'area del Pantheon. Le pietanze erano già porzionate. La merce risulta priva dei requisiti di tracciabilità e delle necessarie garanzie di sicurezza alimentare, era presumibilmente destinata alla vendita abusiva agli ambulanti presenti nella zona. La merce era trasportata da un 60enne di nazionalità bangladese a cui è stata contestata una sanzione amministrativa di 5.000 euro. Dal 6 ottobre all'11 aprile il Museo di Roma Palazzo Braschi ospita una mostra dedicata a Keith Haring, una delle figure più riconoscibili del secondo Novecento, un artista che ha trasformato la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte alta e l'immagine in messaggio universale. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: L'orologio segna le 13.

0: e Barbie Girl.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 97.
3: Hiya, Barbie.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

La super pausa pranzo di Dimensione Sono Roma in mia compagnia, io sono Xenia, baci e abbracci, saremo insieme fino alle 16 e torniamo a parlare di sonno. Innanzitutto mi rivolgo a voi, com'è la qualità del vostro sonno? Poco fa, qualche giorno fa, alcuni di voi mi hanno raccontato di essere capaci di dormire ovunque, in qualunque situazione. Questo direi che è una qualità, ma ci sono anche persone che fanno difficoltà, trovano difficoltà ad addormentarsi e durante il sonno poi hanno varie sveglie, vuoi per lo stress, ma gli scienziati hanno trovato un'altra causa. Io per esempio ho il sonno molto leggero e se c'è una persona che dorme con me nel letto e si muove, russa, fa dei movimenti strani, io sento tutto e lì il mio sonno si interrompe. Ora, questo studio proprio recente ha a che fare proprio con il partner che russa. Se il partner russa, si perdono in media da 1 a 2 ore di sonno per notte. Il riposo frammentato può causare stanchezza, stress e cali di memoria, ma con una diagnosi precisa in mano si possono attuare diverse terapie per risolvere il problema alla radice. Alcuni

hanno risolto il problema alla radice dormendo in letti separati. Quindi se il marito russa, se la moglie russa, uno dorme sul divano e l'altro dorme nel letto, e poi insomma viceversa, una notte per uno non fa male a nessuno. Come siete messi voi invece? Il partner russa, il partner si muove, il partner vi infastidisce, oppure trovate sicurezza nel partner che dorme con voi, quindi che vi concilia il sonno? 393 0119 119, il numero per raccontarlo e anche per sfogarvi un pochino.

0: Spazio, dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Nelle camere da letto di molti italiani e non solo c'è un problema: qualcuno russa, e a rimetterci potrebbe non essere solo la salute di chi lo fa, ma anche quella del partner che dorme o almeno ci prova di fianco. Stiamo parlando di questo: come siete messi nei vostri letti? C'è qualcuno che russa? E soprattutto come avete risolto, se lo avete risolto, il problema in questione? 3930 119 119 per i vostri messaggi racconti. Conto anche i vostri messaggi sfogo. Vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Montesacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it oppure chiama il numero verde 800 902 364. British School Group. Insegniamo l'inglese dal 1952.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
3: Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa, puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
3: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
4: Usato Days.
3: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
4: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
3: SUV, City Car, berline, anche ibride e GPL.
4: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
3: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
4: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
5: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
6: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
7: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero, valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
4: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
8: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20 DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
9: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano.
12: Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
13: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: 7, appena riascoltata qui su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Parliamo di sonno, del piacere o della difficoltà di dormire con qualcuno. Alcuni riscontrano nella presenza di un'altra persona un momento di gioia, di comfort, di piacere, altri invece di fastidio, perché magari la persona con la quale dormiamo russa, si muove troppo, per alcuni è complicato, soprattutto per chi ha il sonno definito leggero. Come siete messi voi lì fuori? Pronto?
1: Carissima Xenia,
0: ciao.
1: Sono Gioia.
0: Ciao,
1: da
0: Gioia.
1: Roma. Ci conosciamo.
0: Sì. Sì, ci siamo conosciuti.
1: È un piacere ascoltarti, della tua simpatia sprizza proprio dalle onde magnetiche della radio. Comunque, io dormo con il mio cane. Perché con mio marito ormai dormiamo
0: separati.
1: Letti separati, stanze separate. Però io ho il cane che purtroppo
0: russa.
1: Si comporta come un bambino, cioè durante la notte si muove, mi dà i calci con le zampe. E poi non è un cane grosso, è un cane piccolo, è un Jack Russell.
0: Quindi figurati.
1: Però è notevole la forza che ha.
0: Si fa sentire.
1: E poi mi sveglio continuamente per colpa sua.
0: No, buono.
1: Perché
0: Gioia.
1: Russa.
0: Perché russa,
1: russa anche lui.
0: Troviamo una soluzione.
1: Ciao Xenia.
0: Ciao Gioia.
1: Ti voglio bene.
0: Ma che bella, anche io. Gioia, trova una soluzione, così come è stata trovata per tuo marito, trovala anche per il cane. Cioè, non è cattiveria, però se non riesci a dormire, magari una cuccetta in cucina e ti chiudi dentro potrebbe essere la soluzione, se questa cosa ti disturba. Se invece la racconti con simpatia e va ancora bene essere disturbata nel sonno, allora va bene così, perché dormire con gli animali poi ha anche i suoi benefici.

0: Spazio Dimensione, suona Roma e il ritmo della capitale. Con questi titoli magari vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Monte Sacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazioni e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it oppure chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
1: Che erdaglie sia con te!
2: Sono Pasquale da Roma.
3: Ciao Pasqua!
2: Allora, il mio sogno da bambino era di guidare i tir.
3: Ok.
2: E nella vita ho guidato i tir.
3: Davvero?
2: Sogno veramente avverato. Ciao!
3: Mi viene da dire, ti rendi conto?
4: Drive time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
7: Lì una volta c'era un bar.
8: Qui c'era un supermercato.
9: Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
10: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadie. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadie trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladie.it.
11: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
12: Due Punti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività ogni settimana.

0: sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Punti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.

0: novità.
1: È il momento di una novità, perché ti proponiamo, oltre ai capolavori del passato, anche le nuove hit per restare sempre sul pezzo. In arrivo Steve Edward insieme ai Planet Funk per Rewind My Mind.

sveglia. E quindi, in barba a tutto quello che dicono gli esperti, bisognerebbe dormire di fila 8 ore, vai a dormire presto. Sì, vado anche a dormire presto, ma se poi il sonno viene disturbato da insomma segnali notturni, e lì non ci puoi fare niente, cioè dovresti vivere chiuso dentro. Ma anche la luce, per esempio, mi...

0: Recuperiamo anche le hit più ritmate dal passato. Peschiamo un capolavoro di Mika. Questa è Grace Kelly.
1: Dimensione suono Roma.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

0: tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi è quella che chiude la prima ora della nostra pausa pranzo insieme.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Diamo la linea adesso alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Andrea Soprani, operaio morto al Colosseo lunedì, l'incarico per svolgere l'autopsia. A breve i magistrati procederanno con le prime iscrizioni nel registro degli indagati. L'inchiesta è per omicidio colposo, sarà da chiarire la dinamica dell'incidente e verificare se ci siano state falle nella sicurezza o se si sia trattato di un errore umano. Una lite con l'ex suocera, la richiesta di soldi, di cibo, poi la spinta e la tragedia. Sono questi gli elementi di un'indagine che martedì sera ha portato gli investigatori della polizia ad arrestare una donna di 56 anni che lo scorso giugno ha ucciso la madre dell'ex compagno Olivia Spagnoli, una pensionata di 83 anni. L'indagata è stata arrestata quando era già ospite di una comunità di recupero a causa di pregressi problemi psichici che dopo l'omicidio sono degenerati ulteriormente. A Roma e nel Lazio c'è un aumento evidente dei casi di morbillo e la maggior parte delle persone contagiate non è vaccinata. A mettere nero su bianco una situazione piuttosto preoccupante, il Ministero della Salute, che in una circolare apposita ha messo in evidenza una crescita dei contagi nel 2026 rispetto all'anno precedente e un impatto rilevante dello stato vaccinale sull'incidenza della malattia. Musica, Roberto Vecchioni torna a Roma con il suo tour Tra il silenzio e il tuono 2026 e sarà al Brancaccio. È una data recuperata, il concerto era in calendario il 6 marzo ed è stato spostato all'inizio dell'autunno con i biglietti di marzo validi per la nuova serata che sarà il 30 settembre. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. 14 passate da un minuto.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: E che vuoi che sia un minuto, recuperiamo tutto. Ciao a tutti voi lì fuori, buon giovedì 24 settembre. Questa è la pausa pranzo più cool, come direbbero i giovani, di Roma e dintorni.

insomma insegnare nulla a nessuno, ma insomma ripassiamo insieme le regole del codice della strada. Dunque, tra poco scopriremo chi tra di voi sarà il più bravo automobilista del giorno e si parte, giochiamo con il divieto d'accesso. Il segnale di senso vietato, quindi il divieto d'accesso, è posto su una strada a senso unico. Questa affermazione è vera o è falsa? Attenzione, perché questa è proprio una domanda da esame, eh? Quindi chi la sa risponda al 393 0 119 119. Il segnale di senso vietato, quindi divieto d'accesso, è posto su una strada a senso unico. È vero? È falso? Dimmelo tu.

0: Senia, sono io Rosario da
1: Roma. Rosario da Roma.
0: Allora, no, è falsa l'affermazione, perché il divieto d'accesso è da entrambi le lati. Le parti, perciò quindi non è a senso unico, ma il divieto d'accesso è da entrambi le parti. Ok, ciao, grazie e buona giornata.
1: Pronto?
2: Ciao Alberto Roma,
1: ciao,
2: la
1: Alberto.
2: Risposta è vera.
1: Sì.
2: Perché lo troviamo sempre la parte opposta.
1: Sì.
2: Al senso unico, perché in una strada a senso unico.
1: Ah. E su.
3: Ciao Monica da Roma.
1: Ciao Monica.
3: Secondo me è falso.
1: Secondo te è falso?
3: Perché è una strada a senso unico, se c'è il divieto è chiaro che c'è un unico senso.
1: E la risposta però te la sei data da sola. Pronto?
4: Xenia, Mirko, tabacchè Campagnano.
1: Ciao Mirko.
4: Oddio, che te dico?
1: Secondo
4: me sta su, è vera, perché te indica la direzione errata. Questa non lo so.
1: E adesso impariamo, dai.
2: Sì, il divieto d'accesso è posto una strada a senso unico. Dalla parte opposta.
1: Ecco. Ciao.
2: Luciano.
1: Leggero ripassino sul divieto d'accesso per quanto riguarda questa domanda. La risposta è vero, il segnale di senso vietato, quindi divieto d'accesso, è sempre posto all'imbocco di una strada a senso unico da quel lato, come dicevano i nostri ascoltatori. Vieta l'accesso a tutti i veicoli anche senza motore da quella direzione. Indica che da quel lato si può solo uscire o che i veicoli circolano in senso opposto. Grazie per aver giocato a Xenia Letica, appuntamento che torna domani puntuale a partire dalle 14. Xenia Letica.
5: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: A settembre da CarPoint su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio. Il finanziamento anticipo zero e interessi zero, e in più, se scegli la motorizzazione GPL, i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Un esempio? La tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
5: All for you! Le hit più ritmate dal 90.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
2: Qui da noi, nei supermercati Dem.
1: Ogni giorno il meglio.
3: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Dai Azzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 20.

0: Ma cosa scegliere?
1: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
0: Eh sì, gamma 500 è tua. Tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità. Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Grupporosati.it.
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
4: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
5: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
6: Usato Days.
5: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
6: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
5: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
6: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
5: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
6: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
7: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
8: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
9: Ma dai!
8: Sì!
10: E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
11: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di via Flaminia 888, via Salaria 1259, largo Luchino Visconti 16 e via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. autoroyalcompany.it.
12: E siamo pronti a fare il pieno di energia grazie alla nostra... Eh sì, come dico sempre, almeno questa è gratuita. E allora?

0: vissuto gli anni 90, innamorato di The Rhythm of the Night, Corona su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, e Roma accende i motori. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre arriva la 10ª edizione dell'Eternal City Moto Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gazzometro. I biglietti sono già disponibili online, non fartelo raccontare.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Christian, ci sei?
3: Sì, eccomi.
2: Andiamo, concentrato, mi raccomando. La dea romana della bellezza.
3: No, Troia. No, non è Troia, basso.
2: Ma che cos'è? Io. Le donne vengono da Troia.
4: Ma come da Troia? Ma come? Ma c'è pure il film, no? Le donne vengono da Venere, no? Venere, la dea della bellezza, agri.
5: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Evo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
12: Sabato e domenica aperti. Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
13: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
14: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
13: Autoimport a Roma dal 1957, anche domenica.
15: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
16: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
17: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
18: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
17: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
19: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
20: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25. We'll be right back.

0: Peda.
1: Col solito campanellino che lo infastidisce, Emiliano Cantagallo, ciao!
0: Sei fantastica, è vero!
1: Io lo so, ormai ti conosco bene come le mie tasche.
0: Io penso che quando vado in bici preferisco fischiare alla pecorara, che non è bello.
1: No, non è bello. Però
0: è bellissimo, perché poi viene poi segue un grandissimo sorriso verso le persone, la gente mi fa col pollice grande.
1: Mio caro Emiliano, dovremmo imparare anche noi a fischiare, oppure a insomma suonare questo campanello, perché con il caro benzina che c'è in questo momento, io credo che la soluzione sia o il cavallo, come hanno fatto alcuni europarlamentari, alcuni sindaci, oppure la bicicletta, cioè due sono le strade.
0: Io dico una cosa che la diciamo da tanto tempo, no? Io adesso ho fatto due calcoli, però calcola che se vuoi la prossima puntata la stendiamo proprio con i calcoli veri alla mano.
1: Sì, grazie, perché
0: facciamo
1: adesso...
0: Allora, un esempio concreto, ok? 8 chilometri per andare al lavoro al centro di Roma.
1: Sì.
0: Va bene?
1: Sì.
0: Sono 8 chilometri che è quella distanza media. Acquistare e mantenere un'automobile,
1: sì,
0: considerando la quota annuale dell'acquisto, benzina, autorimessa, manutenzione e assicurazione, può costare oltre 6.200 euro l'anno, ma poi te li faccio questi calcoli, sarebbe stato troppo lungo. Però ti dico quello che veramente ho ricercato e ho visto. Una e-bike,
1: sì,
0: da 2.000 euro, considerato l'acquisto, manutenzione ed elettricità, costa invece 615 euro all'anno. Un risparmio che quindi supera i 5.600 euro all'anno, e sono oltre 28.000 euro in 5 anni.
1: Mamma
0: alle 8
1: mia.
0: Del mattino, alle 8 del mattino la macchina non è nemmeno più veloce. Considerando il traffico, autorimessa e il percorso, a piedi servono circa 38 minuti, con la e-bike ne bastano 27. Scegliendo un e-bike possiamo quindi risparmiare 5.600 euro all'anno e recuperare 80 ore della nostra vita ogni anno, che sono più di 3 giorni in macchina.
1: Cioè praticamente non solo ne beneficia il portafoglio, ne beneficia il nostro fisico, perché sicuramente saremo allenati, ma
0: non l'ho messo
1: anche il tempo.
0: Non l'ho messo, e questi sono, ti giuro, dati reali. Li possiamo sbobinare e vedere puntata per puntata perché quanto costa l'autorimessa, quanto costa la benzina, 2 euro e 4, 2 euro e 3,
1: anche 2 euro e 9, cose folli. Alcuni, cose
0: in questo
1: folli.
0: Momento la cosa folle è che nessuno
1: dice niente.
0: Ancora scende.
1: E vorrei approfittare di te per fare una domanda agli ascoltatori. Se anche una sola persona ci sta pensando in questo momento di forte crisi per quanto riguarda la benzina, se anche uno solo di voi almeno ci sta pensando di voler prendere una bike, ce lo faccia sapere. Cioè io presente, no, al 393 0119 119. Dimmi,
0: posso dire a queste persone che stanno pensando che veramente ci sono dei percorsi ciclabili e sicuri a Roma. Attenzione, non sto dicendo che tutti lo possono fare, tutti mi dicono: ah, ma io non posso, sto a 30 km, 50 km, va bene, devi andare in macchina, anch'io sono automobilista, sono stato motociclista, però chi può, 5 km, 8, che è lo spostamento medio, faccia un'analisi dall'alto di Roma e veda se può passare attraverso ciclabili, ZTL,
1: fatecelo sapere anche a noi, perché magari uniti possiamo prendere più consapevolezza di questa cosa e dire: vabbè, me lo fa lui, lo posso fare anch'io. Quindi fateci
0: e risparmiare sapere... queste cifre.
1: Sarebbe una buona cosa. Fatecelo sapere se vi va, se almeno ci state pensando a prendere una due ruote al 393 0119 119. Poi il nostro Emiliano Cantagallo è disponibile per tutti i chiarimenti e le informazioni. Grazie Emiliano, con te ci sentiamo giovedì prossimo.
0: Ciao. Riascolta Moppedà.

0: Vola, mini chiacchierata con Emiliano Cantagallo, il nostro esperto di due ruote. Abbiamo lanciato una domanda: se c'è qualcuno lì fuori che ci sta realmente pensando a prendere una bicicletta normale, un e-bike, dato il caro prezzi carburante che insomma ci sta veramente mettendo in seria difficoltà. E siete in tanti, devo dire, molti però lamentano il problema che è a Roma per quanto riguarda le infrastrutture.
1: Stavo ascoltando la vostra interessante trasmissione.
0: Ciao.
1: Sì, effettivamente l'utilizzo della bicicletta per andare al lavoro e comunque sia fare dei piccoli tragitti è positiva, sia per il fisico sia che per il portafoglio. Purtroppo non ci sono le infrastrutture. È vero che su quello ci si può lavorare e bisogna sicuramente fare pressione, informazione e cercare di migliorare appunto la viabilità per favorire il movimento in bicicletta, ma oltre a questo lavorare anche sull'infrastruttura, perché talvolta le condizioni meteo sono proibitive e quindi c'è anche la necessità di arrivare e giungere al proprio posto di lavoro, avere l'opportunità di parcheggiare la bicicletta e di rifocillarsi, lavarsi, cambiarsi e quindi poter avviare la propria attività lavorativa in modo decoroso. Grazie.
0: È vero, bisogna pensarci, però magari facciamo una

Ma devo dire che questa domanda fatta insieme ad Emiliano Cantagallo sulla possibilità reale o il pensiero di poter prendere una due ruote sta smuovendo un po' i nostri ascoltatori, chi in positivo, chi in negativo, quindi stanno arrivando tanti messaggi al 393

0: 0119 119, e tra poco li ascoltiamo.
1: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
3: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
4: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
0: Adesso in linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Roma, con il caso dell'operaio morto al Colosseo, il monumento resta chiuso fino a sabato. Inoltre l'intera area dei lavori e tutto il materiale tecnico sono stati posti sotto sequestro nell'ambito degli accertamenti della procura. Si attende intanto l'autopsia sul corpo del 22enne. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. I genitori di Andrea Moretti dichiarano: vogliamo la verità. Mohamed Trabelsi torna libero. Il tribunale del riesame ha annullato la custodia cautelare in carcere per il 40enne arrestato con l'accusa di aver ucciso la compagna Daphne Rebaudo, la 30enne morta il 13 luglio dopo essere precipitata da un palazzo di via dell'archeologia Torbella Monaca, riaprendo il confronto sulla dinamica della caduta. Per i giudici, allo stato degli atti, gli elementi raccolti non consentono di sostenere con certezza la ricostruzione dell'omicidio. L'inchiesta era partita come suicidio per poi essere riqualificata dalla procura in omicidio. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe spinto la donna dal tetto al culmine di una lite. A rimettere in discussione questa ipotesi è anche la consulenza tecnica disposta dagli investigatori. Roma, la giunta approva l'interesse pubblico del progetto di finanziamento per ristrutturare il mercato di San Teodoro, zona Circo Massimo. A breve verrà pubblicata la gara aperta ai privati per un investimento complessivo di 3,7 milioni. Coldiretti sarà tra i partecipanti. L'obiettivo è quello di creare un distretto dell'agri-food con polo formativo, laboratori e biblioteca. Calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Domani la sfida di Nations League contro il Belgio. Doppia torre offensiva per il CT, un dubbio su Tonali. Le certezze invece sono Donnarumma, Calafiori e Barella. Esordio assoluto in nazionale per Alessandro Romano. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: 15 e 2 minuti.
2: Adesso, now, subito.
1: Altro hit senza interruzioni.
0: E siamo arrivati all'ora del caffè, caffettino post pranzo che prendiamo tutti insieme, anche simbolicamente, come buoni vecchi amici intorno ad una tavola. Chiacchieriamo, discutiamo delle faccende quotidiane anche. Continuiamo a parlare tra poco di caro benzina, prima però arrivano quattro hit senza alcuna interruzione.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 96.

0: Giubbelo Schanaus su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Sono arrivati un sacco di messaggi relativi alla bicicletta e vorrei ascoltarne uno perché insomma fa ragionare tanto, uno tra i tanti che sono arrivati.
1: Ciao, buonasera. Ciao. Dolcissima e meravigliosa.
0: Ma grazie.
1: Ma invece di

0: testare per la benzina, che sì. Io ieri mattina ho messo il metano e l'ho trovato a 2,2.
1: Diamanti.
0: È come se fosse a carati, non a chilo.
1: Sì.
0: Ma perché non lasciamo tutti quanti per un giorno la maledetta macchina a casa? Arriviamo tardi al lavoro, così ci sarà un gran casino non indifferente, perché ci saranno pochi mezzi di trasporto e vediamo se poi lo Stato italiano abbassa la benzina. Andiamo per un paio di giorni a piedi, tutti gli italiani. Cerchiamo di levarci la macchina da sotto al sedere, vediamo se qualcosa si cambia. In Francia fanno le proteste, ma in Italia siamo proprio pecoroni.
1: È tosta, perché abbiamo bisogno di lavorare e poi non vogliamo creare ulteriori problemi, però effettivamente se le cose poi continueranno ad andare così, dobbiamo un attimo fermarci e ragionare sulla cosa giusta. Vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Montesacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazioni e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it oppure chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
2: Novità!
3: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.

0: for new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Evoque, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
5: Sabato e domenica aperti.
6: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
7: Ma dai!
6: Sì!
8: E fino al 1 ottobre un chilo di biscotti Oro Saiva a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
9: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
10: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
11: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
12: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
13: My car.
14: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
15: Nuovo

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
0: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munare Bates.

0: TAN 799, TAI 1581. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria. Yeah. Let's go. Your Energy Music.

0: Jochen Bach, Be Mine, su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale. Diamo voce a Manolo, altrimenti la vedo male.
1: Xenia, ciao, sono Manolo.
0: Ciao Manolo.
1: E ripeto il messaggio.
0: Ripetilo.
1: Quindi se vanno avanti più, perché io sono un food truck.
0: Sì.
1: E tra benzina e gasolio, cioè, è il doppio. Non si può andare avanti così. E poi gli italiani se lamentano, te che si lamentano? Tutti che piano la macchina. Fanno un giorno di sciopero e allora vedremo se cambia qualcosa. Ma devono fare nazionale. O dovrebbe fare lo Stato, quindi uno sciopero nazionale per queste cose. Invece lo Stato gli sta bene, mi pare, no? Poi ho visto uno spot di Giorgia che va a mettere Giorgia Meloni che va a mettere la benzina e lì fa
0: fine, chiudiamo qui. Però sì, io non voglio insomma entrare così nel dettaglio, anche perché non sono la persona giusta per fare questo. Però effettivamente, se non riusciamo a trovare degli escamotage, noi siamo partiti dalla bicicletta, quindi dall'utilizzo della bicicletta per ovviare a questo problema del caro carburanti, magari una soluzione bisogna trovarla. E come tutte le cose, bisogna trovarla insieme, bisogna partire da un cambiamento. E a proposito di cambiamento, tra poco parleremo di questo anche con il nostro mollicone nazionale. Inizia a pensare a cosa vorresti cambiare di te, ma anche del mondo che ti circonda. Le risposte al 393 0 119 119, possibilmente con messaggi audio WhatsApp.

0: Captain Hollywood Project, More and More su Dimensione Suonoroma, il ritmo della capitale accanto a me, come sempre a quest'ora, il mollicone nazionale.
1: Il mollicone. Allora, buon pomeriggio signora Xenia.
0: Buon pomeriggio a lei, tutto bene? Ho già anticipato che parleremo di cambiamenti.
1: La sentivo. E lei ha una cosa che vorrebbe cambiare, vale tutto, vale la macchina, l'auto, il naso, le scarpe, i piedi, la spalla, i capelli, quello che te pare.
0: Le tette.
1: No, ma come? Perché?
0: Voglio smorzare un attimo il momento duro che c'è qui, che siamo
1: Però duro che poi fate battute, allora
0: no, siamo in fascia protetta. Comunque,
1: ancora
0: dai,
1: protetta, l'ha detto di nuovo.
0: Il busto superiore, va bene?
1: La parte compresa tra le spalle. Vabbè, esatto. Adesso tocca a voi. Cambierei volentieri 393 0119 119.
0: E a settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la nuova Ford. Un esempio? Ford Kuga in pronta consegna tua a 25.950 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
2: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso 0 TAN 0.

0: Peg 0 salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
1: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Dai Azzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
2: Pronto, via Vele Grossa Emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
3: Da Pewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Ichnusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
5: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
6: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
7: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Vendesi Cilinghito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
10: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
11: Dimensione Suono Roma.

0: sentito. Ah! Ah, Mollicone!
1: Zighita, zighita,
0: no, non mi sono fatta male. Ah, Mollicone, se ti avessi conosciuto prima.
1: Ah, se andato via riconosciuto, come ha detto la nostra amica. Chissà quante cose sarebbero cambiate, perché oggi si parla di cambiamenti.
0: Sì, cambiamenti.
1: Ma tu metti caso che un artista musicale incontri un altro artista musicale e questi due si dicono: senti, io ho una cartella di beat, perché vorrei cambiare cartella. Vorrei cambiare stile musicale, te la lascio, prova tu a usarla. E metti caso che quello che la usa...
0: Due generi diversi.
1: Sì, e metti caso che quello che la usa diventa il cantante più famoso d'Italia, per esempio, proprio con quelle basi musicali.
0: Vuol dire che quello non funzionava.
1: Probabilmente
0: cioè, è una questione di...
1: Probabilmente sì, probabilmente
0: voci.
1: No. È successo a due grandi artisti, peraltro italiani, ovviamente, ve ne parlerò più tardi. Quindi oggi parliamo di cambiamenti anche di cantanti preferiti.
0: Che cos'è che voi volete cambiare? Del vostro aspetto, del vostro fisico, del vostro carattere?
1: In generale tutto.
0: In generale, vogliamo sentire?
1: Certo, sentiamo
0: pronto.
1: Un esempio. Bello,
2: io direi volentieri i miei addominali con quelli di Don Cash, che ieri ha detto che c'ha la tartaruga. Zero fatica, niente fatica e dai.
0: Dove ce l'hai sta tartaruga, Mollicone?
1: Allora, io tu dove ce l'ho la tartaruga io?
0: No,
1: in terrazzo ce l'ho la tartaruga. Ce l'ho in terrazzo la tartaruga. Diciamo, sicuramente mi alimento bene, quindi ce provo, però da qua la tartaruga, quella la potente, tipo bella, impregnata, ce ne vuole.
0: Però una in terrazzo c'è, quindi magari potremmo invidiare quella.
1: Esatto, poi c'è anche la tartaruga rivoltata, che comunque è tipo di tartaruga, c'è una rivolta che ti
0: capovolta. Capovolta va benissimo.
1: Vabbè, comunque se può cambiare tutto nella vita, si può cambiare anche al 393-0119-119. Che cambi?
0: Dimensione suono Roma. Novità! No!

0: cambiare dimensione suonerò, ma assolutamente no. Forse questa è una delle cose vietate, ma anche perché arriva musica nuova. Ti proponiamo la nuova dei Fast Boy.
1: Wow.
0: Si chiama? Come si chiama?
1: The Music Sound.
0: Esatto.
2: Dimensione suona Roma, novità.

0: alcuni, eh?
1: Dicasi faccia da poker, quella che si applica per non fare vedere le proprie carte,
0: esatto,
1: o i propri sentimenti.
0: Lady Gaga, Poker Face, su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Che cosa vorresti cambiare? C'è qualcuno che non si è firmato, giuriamo ragazzi.
1: Esatto,
0: numero,
1: anonimo secco.
0: Un numero che finisce con 86.
1: No, non vale. Vabbè, allora dire,
0: non lo dico, ma ha scritto marito.
1: Secco, così.
0: Vuole cambiare marito.
1: Marito. Vabbè, proviamo a sentire che cosa vorrebbero cambiare i nostri ascoltatori, vale.
0: Pronto?
1: Tutto.
0: Salve.
2: Buon pomeriggio Don Cash e Xenia.
0: Ciao.
2: Cambiamenti fisici, vorrei essere più alta. Cioè 1,60 non ci arrivo a niente, neanche agli scaffali. Mi tocca sempre o arrampicarmi o chiedere aiuto.
0: Carissima, ti capisco, sono come te.
2: Ecco, un bel 10 centimetri in più di gambe, devo dire che non sarebbe male. Per quanto riguarda il carattere, magari sono un po' troppo iraconda. Ecco, questa mia impulsività andrebbe un attimo controllata. Però ormai, cioè, ci stiamo, me la tengo, è quella che mi caratterizza.
0: Potremmo pensare
2: tutte e due, Melissa da Torre Galia.
0: Potremmo pensare di barattare.
1: Esatto, allora intanto guarda, il fatto di essere già consapevoli del proprio limite,
0: sì,
1: quindi tu sai di essere irascibile, c'è del modo per poter cambiare. La consapevolezza è il primo passo verso il cambiamento. Poi tendenzialmente, sai qual è il mio consiglio? Conta fino a 10, sembra banale, però realmente se nelle relazioni conti fino a 10, nel rapporto col capo, col collega, difficilmente sbaglierai la risposta o avrai la prima d'impatto.
0: Lo dico.
1: Già nel frattempo hai smorzato, quindi comunque la risposta che arriva non sarà mai così d'impatto. Leggo il messaggio di Luigi D'Anzio che dice: a tema di comodità e routine, accetterei un cambio solo se il nuovo pacchetto prevede 10 ore da poter dormire e delegare tutte le cose notturne a un sosia.
0: Mi piace, mi piace.
1: Dice: la notte non mi dovete chiamare.
0: Allora, io cambio, ma il nuovo pacchetto mi deve dare 10 ore di sonno, minimo.
1: Attenzione,
0: minimo.
1: Attenzione, qua mi entra in tegel una signorina.
0: Ma che... Ciao, sono Marta e non voglio cambiare niente perché è tutto perfetto.
1: Ah,
0: vai,
1: Marta.
0: Diego!
1: Ah, Marta! Ma chi te crede? Ah, Marta! Dai, Marta!
0: Dai, su, Marta!
3: Che dai e sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: mamma non mamma su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Stanno arrivando i vostri messaggi sul cosa cambiare dell'aspetto fisico, del carattere o anche della propria vita. Si continuerà a parlarne con il Molicone Nazionale nelle prossime 3 ore. Per quanto mi riguarda, finisce qui.
1: E se ne va, cambia.
0: Fischio di fine. Io cambio.
1: Fine giornata. Arbitro, manco i tempi di recupero.
0: Niente recupero, ma se ne parla domani. Ci sentiamo qui, stesso posto, stessa ora, a partire dalle 13. Ciao belli.
1: Ciao Xenia.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19. Su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
5: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Tempo di informazione, vogliamo in redazione per scoprire le ultime news dalla capitale.
0: Buon pomeriggio da Valentina Allorusso. Arriveranno a breve le prime iscrizioni nel registro degli indagati nel procedimento avviato dalla Procura di Roma sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne deceduto al Colosseo. Nel fascicolo si procede per omicidio colposo per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. L'incarico per effettuare l'autopsia verrà affidato lunedì. Gli inquirenti intanto stanno analizzando tutta la documentazione acquisita ieri, in particolare quella relativa all'appalto e alle società. Il parco del Colosseo resterà chiuso anche venerdì, segno di lutto. Dai finti incidenti stradali con richieste di denaro per riparare d'urgenza i veicoli aziendali e improvvise emergenze sanitarie da coprire con tempestivi aiuti economici, 3 uomini e 2 donne residenti tra Cervette e Ladispoli, dopo aver formulato appositi preventivi all'esecuzione delle opere di giardinaggio, venivano sistematicamente rinviate e intanto venivano pagati. La Giunta ha approvato l'interesse pubblico del project financing per la ristrutturazione degli spazi in via Sant'Eudoro, che attualmente ospita il mercato agricolo comunale. Per l'immobile in via dei Cerchi è prevista la realizzazione al piano terra di un'area di accoglienza, uno spazio museale dedicato alla storia del cibo e dell'alimentazione. A Roma nel Lazio c'è un aumento evidente dei casi di morbillo, la maggior parte delle persone contagiate non è vaccinata. A mettere nero su bianco una situazione piuttosto preoccupante, il Ministero della Salute, che in una circolare apposita ha messo in evidenza una crescita dei contagi. Torna al Foro Italico dal 2 al 4 ottobre Tennis and Friends Salute e Sport, il progetto per promuovere la cultura della prevenzione attraverso lo sport, la salute e corretti stili di vita. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
7: what time it is. Le 16:40, buon giovedì 24 settembre. Dimensione.

0: Capitale.
1: E allora bentornati nello studio 1 in dimensione Suona Roma. Buon pomeriggio da parte di Don Cash, il drive time della capitale. Oggi doppio argomento: che cosa vorreste cambiare della vostra vita e chi è il cantante preferito?

0: Vai con le vostre voci al 393-0119-119, perché due cantanti italiani hanno cambiato le carriere l'uno con l'altro e a distanza di 30 anni hanno deciso finalmente di collaborare. Non lo sapeva nessuno che si fossero scambiati le carriere 30 anni fa, peraltro due personaggi che hanno anche litigato, ce li abbiamo conosciuti come personaggi in dissing, in lite tra di loro, e invece adesso finalmente un joint album insieme che uscirà in questi giorni. Il numero è il 393-0119-119, c'è chi vorrebbe cambiare il marito, chi come Marta ha detto io non cambio niente perché sto bene così, bella per Marta, siamo tutti felici per te, speriamo che possa essere vero e a lungo. Le voci sapete dove mandarle e adesso cinture allacciate, vi riporto indietro nel tempo sulle ali della musica al 1990 con il London Beat, I've been thinking about you.
1: Drive time, che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 1990.

0: Show Me Love, servono i segnali, si trasforma in a Neil Sein, il brano originale era Show Me Love, lei è LB1 che riprende la melodia di Robin S. Siete arrivati nel drive time della capitale, il pomeriggio con Don Cash.
1: Oh,
0: dillo.
1: Let's go guys. It's Jovedon, it's Gnocchedon, and this is the king of drive time.
0: Chi sarebbe?
1: Ladies and gentlemen, Don Cash.
2: Servizio percorribili da strade?
0: No, ma quasi, abbiamo la nostra inviata purtroppo da Roma, Ketty da Fiumicino, e purtroppo perché è bloccata nel traffico. Sentiamo Ketty, ciao.
3: Ciao Don Cash, Ketty da Fiumicino, informazione di servizio. Dimmi. Non prendete la Roma Fiumicino perché è paralizzata in entrambe le direzioni a causa di un incidente.
0: E questo ci dispiace. Quindi da un lato sarà l'incidente, dall'altra parte sono i curiosi. Se siete i curiosi, raga, fate strada, lasciate stare, per favore fate spazio. Non spettacolarizzate le cose che non vanno spettacolarizzate, tipo gli incidenti. Detto ciò, che bello sentirti Ketty, che bello sentirti con una voce bella dritta in questa maniera, visto che ho detto che ci è rimasta male l'altro giorno, vi siete fatti pesantucci. Allora, che cosa si può cambiare del vostro carattere, della vostra vita? Cosa vorrebbero cambiare i nostri ascoltatori? Prima la nostra amica ha detto l'altezza.
4: Sono 1,93 m, se volete posso donarvi 10 cm, scenderò a 1,83 m.
0: Comunque ragazzi, 1,93 m è una bella altezza, io sono quasi 1,90 m, quindi capisco di cosa parli, però guardate che anche il contrario, cioè le persone troppo alte soffrono. Io ho avuto amiche e amici, ce li ho ancora, che sono molto alti e da sempre soffrono di questa condizione.
5: Ciao ragazzi, ciao Don Cash, io sai che vorrei cambiare una cosa sola, la mia carrozzina con le mie gambe.
0: Amore.
5: Allora sì.
0: Amore, guarda, ti giuro.
5: Abbraccio.
0: Vorrei tantissimo poterlo fare. Fabrizio
5: Torvagliani.
0: Ciao Fabri, grazie di questo messaggio.
6: Ciao bei ragazzi. Ciao. Diana da Sutri.
0: Ciao,
6: Diana. Io vorrei cambiare lavoro.
0: Lavoro.
6: Sabato ho un colloquio, speriamo che vada bene. Un abbraccio a tutti.
0: Ma certo che andrà bene, poi l'hai detto a noi, Dimensione Suono Roma porta benissimo, insieme a Don Cash porta più bene che mai, ma che ne sai?
7: Drive time. Che Erdaie sia con te.

0: I miei fratellini, Simon Dejano, Matt Madville, Luke Degree, che insieme hanno formato i Medusa, quindi oramai Simon, Matt e Luke dei Medusa. Questa era Piece of Your Heart, la loro prima hit, quella che li ha consacrati hitmaker globali in tutto il mondo. Quella che fu cantata anche da Obama, quando io vi racconto di questa storia ogni volta, quando ho visto Obama, che con la sua signora faceva... Ho mandato un messaggio a Simone dicendo: Simone, non so cosa è successo, ma so che ti ho perso per sempre, che ce l'avete fatta. E così è stato, perché poi da lì sono diventati gli hitmaker che tutti conosciamo, trasferiti a Los Angeles, Las Vegas, hanno fatto la residenza in questo momento nel casinò, poi Tomorrowland e poi tutto ciò che sappiamo dei Medusa. Ma detto ciò, state parlando voi di cambiamento. Quando c'è cambiamento, solitamente le cose cambiano in meglio, solitamente, poi in Italia siamo in grado di fare tutto. Ma se potessi tu cambiare qualcosa di te, del tuo carattere, della tua vita, della tua forma, del tuo lavoro, magari c'è anche chi vuole cambiare lavoro, che cosa vorresti cambiare? Dillo al 393 0119 119, e aggiungiamo il secondo tassello: chi è il tuo o la tua cantante preferita?
1: Drive time. Che Erdai sia con te. For you.
2: Le hit più ritmate.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. AutoRoyalCompany.it.
2: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
3: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online.
4: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo Tiro.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle...
3: No, Eletto.

0: ecco, quella è la porta del bagno.
1: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
2: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
3: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
4: Ma dai!
3: Sì!
5: E fino al 1 ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
6: Autoimport a Roma dal 1957, anche domenica.
8: Sono quattro scelte per te. Chiaramente parliamo delle hit della nostra unica e sola Fur For You, che arriva qui su Dimensione Suono Roma. Grazie Madame, Samurai J, Two Colors, Christy Sun D, Courage, Lisa con Because the Night. Ma immediatamente vogliamo con Flamenco Paranoia.

0: E bentornati in studio, ragazzi. 16:30, buon giovedì, il 24 settembre, in compagnia di Dimensione Sonora, Roma e Don Cash. E allora, che cosa vorrebbero cambiare i nostri ascoltatori? Perché si parla di cambiamento. E adesso, qual è il vostro cantante preferito? E vi spiegherò perché.
1: Ciao, donne. Per non fare un torto a nessun maschietto di grandi cantanti internazionali, okay, e anche qualcuno italiano,
0: sì,
1: me la butto sul femminile.
0: Chi?
1: La mia preferita, Whitney Houston.
0: Vabbè, Whitney Houston intoccabile, inarrivabile, quindi a posto, buono per tutti. Allora, hanno cambiato la loro carriera. Parliamo di Neffa e Fabri Fibra. In pochi lo sanno, ma circa 30 anni fa, quando è apparso il personaggio di Fabri con Turbe Giovanili, Neffa aveva smesso di fare rap, quindi era passato dagli SXM, Sangue Misto e tutto il gruppo che si portava dietro a Io e la mia signorina stiamo bene insieme, e voleva cambiare totalmente, quindi abbandonare la scena rap. Ma gli rimangono tutti i beat che aveva prodotto per il suo futuro album. Un futuro album che non si sentiva in quel momento di fare. Quindi conosce Fabrizio, questo ragazzetto di Senigallia, e ne apprezza moltissimo il flow e dice: guarda, secondo me tu sei bravo, utilizza questi beat. Insieme creano Turbe Giovanili, che è il primo album prima di Uomini di Mare che presenta Fabrizio, Fabri Fibra, a tutta l'Italia. E devo dire che è stato un bel lavoro. A distanza di 30 anni si rimettono insieme, infatti nei prossimi giorni uscirà Zarathustra, che è finalmente la collaborazione vocale oltre che di produzioni tra Neffa e Fabri Fibra, personaggi che invece in questi anni abbiamo visto in dissing, hanno lottato, si sono sfidati, si sono schifati peraltro, e poi sono ritornati di essere amici, e finalmente tanti anni dopo ci sarà un joint album insieme. E allora da lì la domanda: chi è il tuo cantante o la tua cantante preferita? Al nostro numero, il 393 019 119, e potendo cambiare qualcosa, cosa vorresti cambiare?
2: Drive Time, che il dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Ed era Noemi con Tu cosa fai questa sera? Stasera tendenzialmente spererei di dormire, sono Noemi, glielo dico sempre. Poi lei me l'ha detto che mi vuole incontrare, quindi che cosa io dico a fare? Siamo qui su Dimensione Suono Roma, si parla di cantanti e di cambiamenti. Ciao Don Cash, fortemente dipendente dal giudizio degli altri, mi piacerebbe cancellare totalmente quella qualcosa che mi condiziona da morire. Il mio sogno è la libertà, sogno un giorno di essere libera e di poter agire senza condizionamenti mentali e sensi di colpa rispetto alle persone che mi accerchiano. Un abbraccio a tutti, buon pomeriggio da parte di Teresa. Posso dire, che bel messaggio Teresa, ti ringrazio. E vale anche per te come per l'amica di prima, essere consapevole del proprio limite è il primo passo verso la risoluzione. Te lo vorrei dire con grandi paroloni, ma te lo dico così, te lo dico in romano. Ma quando la gente ti dice qualcosa, tu devi pensare una cosa, ma chi se ne...
1: Drive time! Che erdaia sia con te!
0: E chi se ne, what else? Perché se vuoi imparare l'inglese o stai cercando il corso perfetto per te e i tuoi figli, vieni da British School Group, è l'inglese che prende vita. Ti aspettiamo a Roma, nelle nostre sedi in Battistini, Cinecittà, Eur, Monte Sacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e anche Ostia Lido. Troverai corsi per tutte le età, lezioni individuali oppure di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito, lo trovi qui digitando britishschool.it oppure chiama il numero verde 800-902-364. British School Group, insegniamo tutti l'inglese dal 1952.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
3: Music Lab.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare.

0: Roberti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992 professionalità, innovazione e passione per lo sport in

0: sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma. Un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente internazionale. Dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
3: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.it.

0: preso 10 milioni dal più grande brand di panini nel mondo solo per scrivere il jingle. Figurati se non è Happy, e chissà come mai dopo quell'operazione economica ha scritto Happy. Pharrell Williams nel pomeriggio di Dimensione Sono Roma con lo zio Don Cash. Abbiamo parlato dell'operazione di scambio delle loro carriere musicali tra Neff e Fabri Fibra, e quindi scambio di cartelle, che cosa cambiare della vostra vita e chi è il vostro cantante preferito. Mentre continuate a dirmi il cantante preferito, è arrivato il momento della domanda. C'è la domanda delle domande.
1: In che senso?
0: Che raga, voglio fare un gioco, vediamo chi indovina. Ci sono tante verità, quindi ci sono almeno 3 risposte vere che potete dare a questa frase. Non importa usare Google, anzi non googlate niente prese per il Google, ok? Usate la vostra testa. L'Italia è la nazione con più... Finite questa frase, è molto semplice, potrebbe essere tutto quello che volete. Siete liberi, basta che non usiate le brutte parole e siate educati. 393 0119 119. L'Italia è la nazione con più, secondo te con più che cosa?
2: Drive time. Che dai, esce con te il drive.

0: una camera. Ritorniamo indietro nel tempo, Candela di Noelia, 53 minuti dopo le 16. L'Italia è la nazione con più, sentiamo. Beh, siete talmente tanti che è esploso tutto.
1: L'Italia sì. È lo stato con più arte al mondo. Patrizia da Roma.
0: Potrebbe essere, ma non te lo dico per adesso.
2: Adam Cash, l'Italia è il paese con troppi galli a cantare. Non si fa mai giorno.
0: Bello, però no.
3: Secondo me sì. È il paese con più monumenti storici.
0: Monumenti storici.
3: Stefania da Roma.
0: Ancora,
4: sentiamo. Ciao Don Cash. Ciao. Cristiano il meccanico.
0: Ciao Cristiano.
4: Guarda, mi verrebbe proprio da dire politici. L'Italia è proprio piena di politici.
0: È vero, siamo una nazione. Pensate che l'America, che è 10.000 volte più grande di noi, ha 116 politici, noi ne abbiamo più di 600, quindi sì.
5: Con più nonnetti? Anziani?
0: Sicuramente sì, siamo tra i paesi con un numero di anziani più alto, ma perché non ci sono nascite in questo momento, però non è la risposta giusta. Fra un attimo ve la svelo io, ma voi continuate con le vostre ipotesi. 393-0119-119, l'Italia è la nazione con più...
6: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma. Cosa

0: Fabri Fibra, i pinguini tattici nucleari, Goya, sto in paranoia come in un quadro di Goya, e si parla di tanta arte, ma la risposta non è quella, è incredibile. L'Italia è la nazione con più?
1: Ciao Don Cash, secondo me l'Italia è la nazione con più chiese. Marco D'Anzio.
0: Tutte grandi realtà, ma no, non è questo il primato di cui stiamo parlando. Comunque, le prenderò tutti insieme e le metterò nella sigla freestyle. Voi continuate a provarci. L'Italia è la nazione con più 393-0119-119, sicuramente con più ascoltatori di dimensione. Sono Roma.
2: Drive time. Che Erdaie sia con te.

0: canzoni con altri ascoltatori. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: È tempo di volare in redazione per le ultime news dalla nostra capitale.
3: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Un rifiuto ad una richiesta di cibo e denaro, la discussione accesa, poi la spinta che ha fatto cadere a terra un'anziana di 83 anni deceduta il giorno seguente. C'è una svolta nell'indagine sulla morte di Olivia Spagnoli avvenuta a metà giugno, zona Vigne Nuove. Gli agenti del commissariato hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico della nuora della vittima, una donna di 56 anni, con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Un uomo di 69 anni è morto durante la notte in Borgo Loreto a Campoli Appennino dopo aver perso il controllo della bici elettrica sulla quale viaggiava. L'uomo, residente a poca distanza, è caduto con violenza sull'asfalto battendo la testa ed è morto nonostante l'intervento del personale sanitario e dei carabinieri di Sora. Blitz all'alba tra Roma e provincia, sgominato un gruppo dedito all'importazione di cocaina dal Sud America, tre capi di accusa, traffico di sostanze stupefacenti, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina e lesioni personali, 9 le persone arrestate, la vittima un colombiano che è stato attirato in una trappola da un complice nel quartiere Casalbertone, trasportato in un'abitazione alla Borghesiana, poi condotto in un appartamento seminterrato a Centocelle, è stato tenuto in ostaggio per quasi 7 ore. Dallo scarico delle merci del centro storico alla decisione sulle tariffe annuali di 1000 euro da pagare per ottenere il permesso di entrare con le auto elettriche nelle ZTL, sono le materie su cui ieri il TAR si è espresso bocciando di fatto l'ordinanza sindacale sul divieto di transito di furgoncini e corrieri. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
2: time it is. Le 17 in punto, buon giovedì 24 settembre. Sale, sale, oh, non fa male. Suono Roma, il ritmo della capitale. L'Italia è il paese con più, la frase da finire prima di entrare nella sigla e poi scoprire quali sono i nostri primati. Due sicuramente ne sentirete parlare anche al telegiornale, che ci fa piacere che siano primati nostri. Mentre voi vi raccontate e finite questa frase, l'Italia è la nazione con più, al nostro numero di telefono, io vi riporto più indietro nel tempo di 25 anni fa. Era il 2001 e abbiamo iniziato a conoscere questo gruppo che oggi vi riporta ad Alcaraz, il giocatore di tennis. Ma ovviamente avete già capito, parliamo degli Alcazar e la loro Crying at the Discotheque.
4: Drive time. Che il dai esce con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 2001.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni con il loro canto d'amore. Stanno arrivando tantissimi messaggi, ognuno con la sua visione. Grazie
1: donna
0: per questi commenti.
1: Mamma mia, donna, questo brano.
0: Momento di sana.
1: Mamma mia, che tutti che
0: fa. E infatti il brano più ascoltato. L'Italia è la nazione con più che cosa?
2: Cresce. L'Italia è una nazione con più automobili.
0: Automobili?
3: Sì, Gianluca da Latina. L'Italia è la nazione con più. E qua penso che se gioca facile, ma io te ne dico una, ma perché sto nel mondo della ristorazione e dell'alcol, che più tipologie bevute per far vino. Se lo so, mi viene in mente giusta questa. Poi ce ne saranno tante altre, immagino. Però ecco, la prima che mi viene in mente è l'Italia, quella con più tipologie di uva per far vino.
0: Uva per fare il vino, si capisce molto male perché c'era un rumore di sottofondo. L'Italia secondo te è la nazione con più tipi di uva per fare il vino? Ok, potrebbe essere una delle risposte, ma non è quella che sto cercando, non è la risposta esatta. L'Italia è la nazione con più.
4: Ciao Don Cash, Cristiano il meccanico.
0: Ciao Cristiano.
4: Guarda, mi verrebbe proprio da dire politici.
0: Beh,
4: l'Italia è proprio piena di politici.
0: È piena.
5: Drive Time. Che erdaglio sia con te.
0: E se vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli, c'è British School Group, dove l'inglese prende vita. A Roma ti aspettiamo nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Euro, Monte Sacro, Monte Verde, Salario, San Giovanni, anche Ostia Lido. Troverai corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito. Lo trovi qui sul sito britishschool.it o chiama il numero verde 800-902-364. British School Group. Insegniamo l'inglese da 1952.
6: Novità.
7: Music.
6: Le novità di questa settimana.
8: Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind. Fast Boy, Music Sounds.
9: Discover new music.
6: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
10: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
11: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
12: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valore alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAIG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
13: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
14: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
15: Oh my car!
16: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport. Comincia qui, dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport.

0: sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Sei un pizzaiolo, un operatore o un imprenditore del mondo pizza? Lunedì 28 settembre dalle 11 alle 21 a Spazio 900 Eur c'è la quinta edizione di Pizza Maxima, l'Oscar della pizza con i migliori 150 pizzaioli d'Italia, e la seconda edizione di Pizza Conference con i massimi esperti del settore. Partecipazione gratuita scrivendo subito a info@pizzamaxima.com.
2: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
3: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in Via Adige 35, Via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.

0: Niente bugie, Sean Paul, Dua Lipa in casa dimensione sulla Roma con lo zio Don Cash. Sentiamo, l'Italia è piena di che cosa?
1: Ciao, Daniele Aprilia. Secondo me l'Italia è il paese con più chilometri di coste rispetto ai metri quadri, ai chilometri quadri della superficie.
0: Ok, coste per te, va bene, andiamo.
2: Ciao Don Cash, l'Italia è una nazione con più automobili.
0: Automobili,
2: con Giulio.
0: Più... Giulio, varietà di vegetali, dice Marco, potrebbe essere, beh, tutte risposte giuste.
3: L'Italia è la nazione con più persone tatuaggi al mondo.
0: Tatuaggi, ok, ancora.
4: L'Italia è una nazione con più biodiversità.
0: Biodiversità, l'Italia è
4: Melissa.
0: Melissa, il paese con più chiese.
4: L'Italia è il paese con più chilometri di coste.
0: Anche tu.
4: Ciao, un bacio a tutti e grazie di esistere.
0: Grazie di esistere a te, amore.
5: Buonasera, Tom.
0: Ciao.
5: La prima cosa che mi viene in mente è monumenti archeologici. L'Italia è la nazione con più monumenti archeologici.
0: Monumenti.
5: Chiedo scusa per la voce, ma sono raffreddata di più.
0: Sei un monumento.
5: Comunque, un bacio a tutti e buona giornata.
0: E vabbè, però no.
5: Barbara, la rompiscatole di Aranova.
0: Barbara, ciao. Ce ne sono tante nazioni con i monumenti archeologici, poi mi verrebbe da pensare all'Egitto, capito? Tutta quella roba lì ce ne sono.
6: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
6: Secondo me l'Italia è la nazione con più chiese.
0: Chiese, pure.
6: Marco D'Anzio.
0: Ancora, sentiamo.
7: Con più nonnetti, cioè anziani.
0: Con più anziani.
7: Okay. Può essere, no?
0: Niente, le chiese, raga, lo dite tutti proprio. Politici.
8: Secondo me è il paese con più monumenti storici.
9: Ma Don Cash, l'Italia è il paese con troppi galli a cantare, non si fa mai giorno.
10: L'Italia è lo stato con più arte al mondo. Patrizia da Roma.
0: Ok, va bene ragazzi, questi sono gli amici che avete sentito, poi ce ne sono tanti altri. L'Italia è la nazione che stava meglio con la lira. Lì è bellissimo, messaggio anonimo. L'Italia è la nazione dove i politici con noi fanno quello che vogliono, mi piace. L'Italia è la nazione governata da un imperatore del nome Claudio, non so che vuol dire, però mi piace, la buttiamo dentro. Gli anziani, i vegetali, il buon cibo, l'avete detto, dove tutti parlano troppo, fanno i saggi, vabbè. Andiamo, dai, ci provo. E poi qual era? I tatuaggi, aveva detto la nostra amica. Ok, dai. Regia, vi siete schierati. Però no, troppo veloce. Scusate, la voglio più romantica, se può.

0: tatuaggi. E adesso potete anche non credermi, ma l'ultima informazione che vi ho messo dentro, c'è questa, è l'informazione reale. Infatti l'Italia è la nazione con più persone tatuate al mondo. Incredibile, ma vero?
1: In che senso?
0: Non sono più i Maori, non sono più gli indiani indigeni dell'America del Nord, ma siamo diventati noi, siamo la nazione più tatuata al mondo. E sappiate che le donne battono gli uomini, e oltre il 48% di tutti gli italiani globalmente ha almeno un tatuaggio. Quindi te lo chiedo, ma sei tatuato o tatuata?
2: Che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Come Into My Life, le note di gala, 17.35 in questo momento in casa Dimensione Suono Roma con lo zio Don Cash. Ci siete voi, i vostri messaggi, ragazzi. L'Italia è la nazione con più, fatta la sigla live, sono arrivati altri milioni e milioni e milioni e milioni di opzioni. Non so più a chi dare i resti, veramente, ragazzi.
1: Ciao Don Cash. L'Italia è la nazione con più monumenti.
0: Monumenti, chi è?
1: Daniele D'Anzio.
0: Daniele.
2: È stato già detto, l'Italia è la nazione con più pizzerie.
0: Pizzerie, poteva essere, no, però erano i tatuaggi.
3: L'Italia è la nazione con più microclimi.
0: Microclimi.
3: Egidio da Crotone.
0: Ciao, un abbraccio.
4: Ciao, donne. Ciao. L'Italia è la nazione con più paraculi in assoluti.
0: Calla.
4: Si credono paraculi.
5: Andiamo bene. Proprio bene.
0: Madame, ci sono anche i bambini all'ascolto. Allora. Drive
6: time. Che erdaglie sia con te.
0: E Roma accende i motori da venerdì 25 a domenica 27. Arriva qui a settembre la 10ª edizione dell'Eternal City Motor Show. È l'evento della capitale più atteso degli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live, esibizioni in mozzafiato. Dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del gasometro, ti aspettiamo. I biglietti sono disponibili anche online. Vieni e non fartelo raccontare.
7: Sveglia, gladiatori!
8: Allora ragazzi, voi siete dei primi ad sperimentare un nuovo gioco.
9: A cosa stiamo pensando? Inizia Simone. È una particella elementare. Senza di lei niente nell'universo avrebbe un peso. Non ti viene in mente niente, te lo dico? Stavo pensando al bosone di Higgs.
8: L'unico bosone vino.
10: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
13: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
14: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
15: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
16: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Auto Royal Company.
17: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
18: Vendasi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
19: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
20: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: è arrivato il momento di spararci una bella novità. Significa farci una scommessina sulla musica di domani. E sì, ragazzi, non esitate a rischiare in questa vita, non esitate, perché poi il tempo potrebbe non tornare più indietro. Non lo dico io, ma lo dice lui, Harvey, nella sua nuova produzione, scelta come novità, Hesitate.
1: Missione Suono Roma, novità.

0: Allora, grazie dei complimenti, ragazzi. Hesitate di Harvey, grazie dei complimenti che mi avete mandato per il freestyle. Siete veramente tanti, tantissimi. Io non so più a chi dai resti. L'Italia è la nazione con più, mamma mia, quanti messaggi. Sentiamo, ciao.
1: Osvaldo Galanuio. Secondo Osvaldo. Me ha più siti dell'UNESCO.
0: Siti dell'UNESCO, assolutamente, è importante. È vero.
1: Per me l'Italia è il paese con più disoccupati.
0: Eh no, non è
2: ciao
0: l'Italia.
2: Ciao donne, ciao a tutti. L'Italia è il paese con il maggior numero di pelati. Siamo troppo stressati. Ciao Mauro da Roma.
0: Io faccio parte della categoria sia dei tatuati, che abbiamo scoperto essere prima la categoria più ampia. Il 48% di noi italiani è tatuato, ma sono anche pelati.
3: Ciao Tom.
0: Donne,
3: l'Italia è piena di stronzi.
0: No, allora non si può dire che sono i bambini all'ascolto. Comunque
4: buonasera,
0: vero.
4: Pino da Roma.
0: Ciao Pino da Roma.
4: L'Italia è il paese con più maggior numero di parlamentari.
0: Ma è vero,
4: oltre 900.
0: È vero, è verissimo.
4: Bella.
5: L'Italia è la nazione con la più variegata forma di biga,
0: allora,
5: in assoluto.
0: La biga, ragazzi, romana, allora, quella su cui si correva. La biga. Biga.
6: Roma.
0: Sì. No, Roma,
6: è
0: l'Italia.
6: Più trafficata di altri paesi. E mezzi più lenti.
0: No, a questo punto di vista no, lo sappiamo che non è l'Italia quella più trafficata. Pensate a Mumbai, pensate all'India in generale, no, ci sono più macchine.
7: Ciao donna, Maurizio Cirecchia, l'Italia è la nazione con più siti patrimonio dell'UNESCO.
0: Beh, se considerate che i nostri cuochi sono tutti patrimonio dell'UNESCO, a questo punto sì, sicuramente sì. Pronto?
6: Più gente che non c'ha voglia da fare niente.
0: Chi è che non ho capito?
6: Buonasera, Don Cash.
0: Salve.
6: Emanuele da Latina.
0: Ciao Emanuele.
6: Più gente che non c'ha voglia da fare niente.
0: Quello purtroppo è una cosa che non possiamo fare.
8: Buonasera Roma, buonasera agli ascoltatori, buonasera Don Cash. Il primato che tiene l'Italia è che ha più siti riconosciuti dall'UNESCO come
0: vero, lo sai,
8: patrimonio dell'umanità.
0: È vero.
8: Buonasera a tutti.
0: Ma invece abbiamo scoperto che siamo anche molto tatuati. Cristine dice: dai, è forte Don, complimenti per il freestyle come sempre. Io tatuaggi non ne ho e diciamo che non li amo.
9: L'Italia è un paese con più pizzerie al mondo.
0: Beh.
9: Ciao, sono Davide.
0: Davide, ti vorrei dar ragione, ma l'America ci ha battuto su quello. Non siamo noi ad avere il numero più grande di pizzerie, ma sicuramente abbiamo la pizza più buona del mondo.
10: Drive Time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Joel Corey con la sua Whisper, Everyday, ai. In casa Dimensione Suona Roma ci siete voi, i vostri messaggi, le vostre voci. L'Italia, mia, la nazione con più che cosa?
1: Nazione con più
0: buche. Scusate?
1: L'Italia, la nazione con più buche.
0: Con più buche, sì, Roma soprattutto.
2: L'Italia, la nazione con le donne più belle del mondo.
0: È vero, le donne più belle del mondo, e qualcuno ha detto anche con gli uomini meglio vestiti. E sì, perché diciamo che uomini e donne in Italia si vestono bene. Poi questa settimana, settimana della moda.
3: Ma sì, non c'è Ruggero.
0: Ciao Ruggero.
3: Per me in Italia c'è più gente che parla come me, no? Cioè, che la pensa proprio come me. Cioè, dove qui si sa proprio che c'è il bene che vince e il male che perde.
4: Drive time. Che dai.

0: detto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
4: Piacere, Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Tempo di informazione, vogliamo in redazione per le ultime news dalla nostra capitale.
8: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. È stato approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola. Mi ha seguita per strada mentre stavo rincasando, mi ha afferrato alle spalle, trascinato in un luogo appartato dove mi ha violentato. È il senso della denuncia shock presentata domenica sera da una 39enne ai carabinieri di Monterotondo. La vittima si è presentata da sola all'ospedale cittadino per raccontare quello che le era accaduto, dimessa con 7 giorni di prognosi dopo che era scattato il codice rosa per la violenza denunciata. Ci spostiamo a Latina, era già indagata per atti persecutori nei confronti della madre, sottoposta alle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, ma ha tentato ancora una volta di avvicinarsi alla donna ed è stata arrestata. Si era avvicinata alla madre senza rispettare la distanza minima di 500 metri. Il parco del Colosseo resterà chiuso anche venerdì in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni deceduto la notte tra martedì e mercoledì, mentre era impegnato nei lavori per la nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inoltre l'intera area dei lavori e tutto il materiale tecnico sono stati posti sotto sequestro nell'ambito degli accertamenti della Procura. Prima di disporre la riapertura, il ministro della Cultura Giuli vuole verificare l'indirizzo delle indagini in corso. Premio Mattia Torre 2026, Zero Calcare, il primo ospite annunciato delle serate finali del 2 o 3 ottobre al Teatro dell'Unione di Viterbo, la seconda edizione del premio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
7: time it is. Sono quasi le 18, mancano 15 secondi.
9: Suono Roma, il ritmo della capitale.
7: Eh già ragazzi, oggi la celebrazione dell'Italia. L'Italia è la nazione con più tatuati, ma è anche la nazione con più patrimoni dell'UNESCO. Eh sì ragazzi, è anche la nazione con il cibo, sicuramente il cibo migliore del mondo, anche il nostro cibo è imbattibile, anche se c'è qualcuno come Antonio che dice: Don Cash, l'Italia è il paese con più monumenti UNESCO al mondo, circa il 70% sono da noi, che ce ne facciamo del cibo? Ma come ce ne facciamo del cibo? Diciamo che belli monumenti ti riempiono gli occhi, però il cibo ti riempie la panza. E in Italia si sa che uomo de panza, uomo de sostanza. Ovviamente scherzo ragazzi, però ci sono tante cose che ci rendono orgogliosi, tipo Soralella, con più comici, con più attori, con più romani, anche se ho scoperto che la nazione con più napoletani o romani non è in Italia ma è in Brasile. Incredibile ma vero.
10: Drive time, che il dai esce con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.
11: Rhythmic History 1990.

Serena Brancali, The Colors, American Cremon, Partenope. E allora, ragazzi, vi leggo il messaggio della nostra amica Elisa. Donne, vi sentivo poc'anzi parlare di cambiamenti. E da quando ho sentito questa domanda fatta all'inizio del pomeriggio, visto che sono al lavoro, mi sono chiesta, ma io di me che cosa cambierei? Ah. Mia cara, oggi abbiamo iniziato così e mi piacerebbe richiudere il cerchio proprio in questa maniera, cioè chiedervi di nuovo che cosa vorreste cambiare di voi o qual è il vostro cantante preferito, perché c'è una storia che incrocia queste due argomentazioni, ve la racconto fra un attimo. Ma la domanda, Elisa, è che cosa vorresti cambiare? E quindi vi continuo il messaggio. Mi sono sempre chiesta che cosa cambiare di me. Ora che sono a lavoro ho avuto più tempo per poterci pensare. Ho sentito l'amica che parlava del carattere, ho sentito chi invece vorrebbe cambiare caratteristiche fisiche, ma credo che il proprio carattere e il proprio fisico siano comunque coesi, perché alla fine sono le nostre esperienze che ci portano ad avere una predeterminata personalità. Quella personalità è formata anche dalle esperienze che gli altri hanno. Il loro modo di vederci, quindi

0: vedere la nostra estetica, la nostra personalità, porta e condiziona tutto a diventare poi un meraviglioso viaggio che ci porta fino a qui oggi. Quindi, che cosa cambierei? Probabilmente nulla, perché il viaggio fino adesso mi permette di dirti che ho ancora una testa, un cuore e un'anima. Ma che cosa meravigliosa, ma che profondità, che messaggio epico, bravo, hai capito esattamente quello di cui volevo parlare. Ci sono delle cose che sono cambiabili, sostituibili, parti del nostro carattere, probabilmente oramai con la chirurgia plastica si può cambiare tutto, persone che nascono in un modo e finiscono per diventare tutt'altro, copie quasi di se stessi. Ma ci sono cose che sono più difficili da cambiare e quelle sono dentro di noi. E allora, guarda di dentro, guarda di fuori e finisci questa frase: vorrei tanto cambiare? Oppure, chi è il tuo cantante preferito? Tutto questo fra un attimo avrà senso. Ma intanto facciamo rientrare la musica. Master Chigi, Nosiba, Gerusalemme.
1: Drive Time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione

0: Gerusalemme, Master Kiji e Nocebo in casa Dimensione Sonora. Un messaggio di Claudia: ciao Don, cosa vorrei cambiare di me? Vorrei essere più riflessiva, molto meno istintiva. Non sei l'unica. E poi ancora Antonio: che cosa vorrei cambiare? Vorrei cambiare la nostra nazione. Siamo accompagnati da persone che ci malgestiscono, ma la cosa più brutta è che siamo noi a malgestire noi stessi ancora peggio. Bravo Francesco, ho sempre pensato di avere un naso troppo grosso. Ho mandato la foto, posso dire Francesco? Secondo me no, cioè secondo me il naso è una di quelle cose che comunque dà tanta personalità. Bisogna avere personalità per portare un naso importante, ma mi sembra che si sposi bene con tutto il tuo physique di role, perché mi sembra comunque un bell'uomo impostato. Ancora Maria dice: guarda donna, non so se voglio cambiare qualcosa, ma mio marito cambierebbe me, ne sono sicura. No,
1: andiamo bene, no, proprio bene.
0: Vabbè, continuate a divertirvi con le vostre voci. Che cosa vorreste cambiare? Chi è il vostro cantante o la vostra cantante preferita? Al 393 0119 119.
2: Drive Time,
3: che Hyundai sia con te.
0: E a settembre vieni da CarPoint, perché su tutta la gamma Hyundai avrai un doppio risparmio: finanziamento e anticipo zero e interessi zero. E in più, se scegli la motorizzazione GPL, i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Vuoi un esempio? La nuova Hyundai i20 può essere tua subito in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai adesso, trovi tutte le info qui sul sito carpoint.it. Scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
3: All for you.
4: Late più ritmato.

0: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Mozzarella vallelata fior di latte 3 per 125 grammi, 2,79 euro. Iniziativa Carrello sta per incari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem Supermercati, Dem. Ogni giorno il meglio.
2: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
3: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina, 1143.
8: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
9: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
10: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
11: Parte la super rottamazione Opel. A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
13: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
14: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero. Anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%. 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro. Anticipo zero, valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
0: Dimensione Suono Roma. Meteo.
15: Un po' di variabilità è da mettere in conto nelle prossime ore nel Lazio, con un po' di nuvole. In realtà senza grandi conseguenze, non prevediamo gran precipitazioni da nessuna parte. Eppure domani giornata che di tanto in tanto vedrà qualche nuvola di passaggio. Domani sul basso Lazio, provincia di Frosinone e Latina, sarà possibile anche qualche breve scrosso di pioggia. Come temperature e valori comunque ancora più estivi che autunnali, soprattutto nelle massime diurne che riescono a toccare sempre i 26-27 gradi, se non qualcosa in più. Per dettagli c'è Trebi Meteo.
16: Arrivano, sono 4 hit scelte per te senza alcuna interruzione. In casa Dimensione Suono Roma con Don Cash, arriva dalla nostra Grazie, madame. Mentre arrivano queste quattro hit con la tua voce, raccontaci al 393 0119 119 cosa vorresti cambiare.

questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più si riflette più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano

0: Sono Roma con lo zio Don Cash. Da un pomeriggio agli amici e alle amiche che sono con noi da un po'. Allora, cosa vorrebbero cambiare i nostri ascoltatori? Cambierei volentieri che cosa?
1: Cambierei volentieri i miei addominali con quelli di Don Cash, che ieri ha detto che c'ha la tartaruga.
0: Ieri ho detto
1: quindi, no? Niente zero fatica, niente fatica e dai.
0: Ho capito,
1: un bacio da un pomeriggio.
0: Simo.
1: Ciao. E un bacio, Simo. Ciao.
0: Simo, ti sei persa la parte, quella dove ho detto che la tartaruga ce l'ho, però ce l'ho in terrazza, ce l'ho.
2: Drive time. Che erdaie sia con te.
0: E fidati di noi, perché a settembre ti aspettiamo da CarPoint. Ripartono per te le super offerte su tutta la gamma Ford. Avrai fino a 11.000 euro di incentivi per poter acquistare la tua nuova Ford. Vuoi un esempio? Ford Puma Hybrid in pronta consegna per te a 21.750 euro, anche con microtasso del 3,95%. Vai subito sul sito, digita qui carpoint.it. Scopri tutte le offerte di settembre su tutta la gamma Ford.

0: amicizia?
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No, più di 2000. Dai Azzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
4: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
5: Ma dai!
4: Sì!
6: E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
7: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su uer.it.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
11: Sabato e domenica aperti. Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
12: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
13: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
14: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20 DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.

0: John Wayne Hop, le note di James Hype in casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Allora, proviamo a sentire cosa vorrebbero cambiare i nostri amici, i nostri ascoltatori al 393 0119 119. Hanno cambiato la loro carriera, sono due cantanti, si sono scambiati una cartella musicale. Lui voleva smettere di fare rap, voleva darsi alla musica pop, e l'altro aveva appena iniziato. Uno era Neffa, l'altro era Fabri Fibra. La cartella con i beat che Neffa non utilizzò mai fu la cartella su cui Fabri ha scritto Turbe Giovanili, il loro primo album insieme. E allora, dopo aver sentito prima dei miei addominali, che cosa vorreste cambiare voi?
1: Oh ragazzi, buonasera.
0: Buonasera.
1: I change the summer with the atom.
0: Voi,
1: is it possible?
0: L'estate con l'autunno, ma magari. Buon pomeriggio
2: Don Cash.
0: Salve, benvenuto in studio, chi è?
2: Cambiamenti fisici. Vorrei essere più alta.
0: Più
2: cioè 1,60 non ci arriva niente, neanche agli scaffali. Mi tocca sempre o arrampicarmi o chiedere aiuto. Oh. Con ben 10 centimetri in più di gambe, devo dire che non sarebbe male.
0: Non male.
2: Per quanto riguarda il carattere, magari sono un po' troppo iraconda. Ecco, questa mia impulsività andrebbe un attimo controllata. Però ormai, cioè, ci stiamo, me la tengo. È quello che mi caratterizza.
0: Se ci vuoi lavorare.
2: Bacio a tutte e due, Melissa da Toregaia.
0: Ciao Melissa. Qualcuno anonimo ha scritto marito, cambierei marito. A tema comodità, dice Luigi D'Anzio, io cambierei se nel nuovo pacchetto mi fanno dormire 10 ore a notte, in modo da delegare tutto a un sosia. A proposito di altezza, già arrivano le risposte.
3: Sono 1,93 m, se volete posso donarvi 10 centimetri, scenderò a 1,83 m.
0: Comunque guardate che anche la troppa altezza può essere un problema, sappiate.
4: Ciao ragazzi, ciao Don Cash. Io sai che vorrei cambiare una cosa sola, la mia carrozzina con le mie gambe.
0: Ecco,
4: allora sì.
0: Fatato.
4: Un abbraccio.
0: Vedi?
4: Fabrizio Torvagliani.
0: Bravo Fabrizio, mi dai l'assist perfetto per far capire che noi diamo per scontato tutto, come respirare, camminare, avere un cuore, avere una vita, e nulla lo è. Quindi reputiamoci fortunato. Lucky you, lucky me, we got everything. E anche quello che dicono Topic, Carte Blanche, nella novità della settimana scorsa, si chiama Lucky Ones.

0: che pezzone. Brimful, la fascia, Carter Shop, 1998. Allora, che cosa si cambia? Cambiamo tutto.
1: Ragazzi, Diana da Sutri.
0: Ciao.
1: Io vorrei cambiare lavoro.
0: Lavoro.
1: Sabato ho un colloquio, speriamo che vada bene. Un abbraccio a tutti.
0: Ma certo che andrà bene. Dimensione sonora Medon Cash, certo che portano benissimo, no? Bene.
2: Oh yeah, oh, let's yeah. go guys. It's Giovedon.
0: Confermo.
2: It's Gnocchedon.
0: Confermo.
2: And this is the king of dry time.
0: Chi sarebbe?
2: Ladies and gentlemen, yeah. Don Cash.
3: Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: cosa che vorrei cambiare di me, gli occhi. Vorrei che un altro che potesse cambiare gli occhi e ritornare a vedere. Perché negli ultimi anni sto finito per la vista agli occhi, sono iniziato a perdere pure i colori e mi piacerebbe ritornare a vedere. A vedere.
1: Che bello, vedi ragazzi, è incredibile. Quanto siamo fortunati, ma non ce ne rendiamo conto.
0: Visto che senza i vari supporti oculari il mio mondo è un immenso quadro demoniaco, quindi mi piacerebbe quello. Per il resto, la vita è fatta di tante cose, quindi cambiare niente a parte quello.
1: Che bello.
0: Ciao.
1: Che bello che sei, grazie di averci confidato questa cosa, Glauco da Latino. Benvenuti con noi in studio, io vado. Vado ma ritorno, ritorno a tenervi compagnia come sempre. Sempre domani nell'ultimo episodio del Cardaglie sia con te dalle 16 alle 19 nell'episodio del venerdì. Per il momento buon weekend on da parte di Don Cash, è tutto. Peace out and I love you.
2: Cardaglie sia con te.
3: Drive time. Cardaglie sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.

0: all'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: Il parco archeologico di Centocelle viene restituito alla cittadinanza con una nuova risistemazione. Grazie a un intervento di oltre 2 milioni di euro di Roma Capitale sono stati ultimati la riqualificazione della pista dell'ex aeroporto, dove è stato realizzato un grande playground, dell'area dell'ex parcheggio trasformata nella prima piazza verde del parco e di un'altra area sempre su via Casilina dove è stato realizzato il nuovo parcheggio. Roma Capitale lancia Tutto Mondo, un ponte tra culture per un'educazione inclusiva fin dalla prima infanzia. Il nuovo bando, online fino al 7 ottobre, è dedicato alla mediazione linguistica e culturale dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali. È stato riaperto il cavalcavia per l'inversione di marcia su via Salaria. Si conclude così l'intervento sull'infrastruttura danneggiata nel 2021 e da allora parzialmente inutilizzabile.
3: Redazione con Francesco Certo per tutte le ultime della capitale.
4: Bentrovati da Francesco Certo, controlli random delle forze dell'ordine nelle scuole, più contatti con scuole e uffici scolastici affinché segnalino eventuali problematiche in modo tempestivo e monitoraggio molto attento del web. Questa è la strategia messa a punto nel Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico tenutosi stamane e presieduto dal prefetto Giannini, al quale hanno preso parte anche il sindaco Gualtieri e la direttrice dell'ufficio scolastico regionale, a una settimana dai fatti di Centocelle, dove un ragazzino ha accoltellato una professoressa. Nel corso del vertice è stata sottolineata l'importanza di migliorare la comunicazione fra scuole, forze di polizia e famiglie e soprattutto il rapporto con i ragazzi. Laddove ci siano delle turbolenze ci saranno maggiore presenza e maggiori controlli, assicura il prefetto. Saranno iscritti domani i primi indagati nell'inchiesta della Procura di Roma sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio rocciatore di 22 anni deceduto l'altra notte in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo. Al momento all'attenzione della PM titolare dell'indagine, Eleonora Fini, ci sono 4 faldoni di documenti relativi all'appalto e subappalti che sono stati posti sotto sequestro, oltre l'attrezzatura, casco e imbracatura dell'operaio. Lunedì i medici legali svolgeranno l'autopsia sull'indagine della procura. Si stanno valutando varie ipotesi, dalle falle nella sicurezza all'errore umano fino alla scarsa visibilità. Dunque saranno decisivi i filmati delle telecamere presenti nell'area. Il celebre monumento nel frattempo resterà chiuso anche domani. Prima di disporre la riapertura al pubblico, il ministro Giuli si riserva di verificare l'indirizzo delle indagini e di incontrare insieme con i dirigenti del MIC e i lavoratori del Colosseo per verificare se le loro condizioni psicologiche siano confacenti alla riapertura. Gli episodi di gasolio contaminato con acqua nelle rimesse, ATAC precisa che i tecnici stanno svolgendo indagini approfondite nei siti dove si sono verificati questi episodi per accertare le ragioni dell'accaduto. ATAC precisa che i casi di contaminazione del carburante hanno avuto effetti trascurabili sul servizio. Ed ora il nostro approfondimento.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Non si spegneranno le polemiche sul provvedimento del governo riguardo ai bambini stranieri, il loro numero e il loro rapporto con le classi scolastiche. Perché non si spegnerà? Perché leggendo la bozza del decreto, già l'utilizzo del decreto fa capire l'importanza, l'urgenza che il governo annette alla norma, si legge ad esempio che la scuola deve segnalare ai servizi sociali i casi in cui persistenti barriere linguistiche separano chi esercita la responsabilità genitoriale ostacolando l'integrazione scolastica. In questi casi vengono previsti corsi gratuiti, in caso di mancata osservanza si attua il collocamento fuori dalla famiglia. Vuol dire che il minore viene allontanato, viene portato via dalla sua famiglia se i genitori non studiano l'italiano. È una misura evidentemente coattiva molto forte che susciterà polemiche per ciò che significa, ovviamente. Non è tenuto chi lavora in Italia a conoscere la lingua italiana. E se manda il proprio figlio a scuola italiana, evidentemente non ha elementi di contrarietà nei confronti dello studio della lingua. Se poi lui fa qualcos'altro, perché deve coattivamente imparare la lingua italiana a rischio di vedersi sottrarre il minore? Tutto questo sarà oggetto delle polemiche delle prossime ore, dei prossimi giorni. Sono materie delicate. Che cosa bisogna fare? Sono in molti a dire, chiacchiera da bar, ma non soltanto, se tu vieni in Italia devi conoscere la nostra lingua. Certo, ma siamo sicuri che gli italiani in giro per il mondo questo hanno fatto?
5: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast, sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
3: You know what time it is? 19 in punto.
7: Adesso,
3: now,
7: subito. Senza interruzioni.
3: Bene, ci siamo, buona serata da Eleonora Scaiola, stasera con voi fino alle 22, come sempre però insieme nel rooftop con una vista mozzafiato su Roma, dal quale ho la possibilità di guardarvi, no? Tornare a casa, uscire per un aperitivo, magari qualcuno è ancora al lavoro, chissà. Intanto noi iniziamo l'ora tornando nell'anno in cui il nostro mondo è cambiato. Nasceva Google e in radio c'era Nina con I'm So Excited.
7: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
8: Rhythmic History 98.

questo punto, mi viene da dire, perché non riusciamo a capirlo. In chissà quale punto di Roma, Martina, che torna a casa e dice che le sembra di avermi in macchina con lei. Per fortuna, Marti, io sono lontana, perché lì non avresti interruzioni musicali, sono sempre io che parlo senza sosta. Scherzo, ciao anche a Giorgio, Ape con Matteo, bello, ragazzi, non mi state facendo venire per niente Acquolina, insomma, come sempre tantissimi. Anche in questo bel giovedì.

0: speciali di questa settimana, io prima devo farti una domanda importantissima, ovvero: vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Montesacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Ostia Lidio, corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it oppure chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.

0: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 è tua. Tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
3: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
4: Non serve più andare al discount, basta andare da Pewex. Non ci credi? Senti questa: pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di via Flaminia 888, via Salaria 1259, largo Luchino Visconti 16 e via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Auto Royal Company.
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
8: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
9: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
10: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
11: Usato Days.
10: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
11: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
10: SUV, City Car, berline, anche ibride e GPL.
11: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
10: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
11: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
0: Dimensione suono Roma. Meteo.
12: Un po' di variabilità è da mettere in conto nelle prossime ore nel Lazio, con un po' di nuvole, in realtà senza grandi conseguenze, non prevediamo gran precipitazioni da nessuna parte, eppure domani giornata che di tanto in tanto vedrà qualche nuvola di passaggio, domani sul basso Lazio, provincia di Frosinone Latina, sarà possibile anche qualche breve scrosso di pioggia. Come temperature e valori comunque ancora più estivi che autunnali, soprattutto nelle massime diurne che riescono a toccare sempre i 26-27 gradi, se non qualcosa in più. Per dettagli c'è Trebi Meteo.

0: chi c'è? Chi c'è?
1: Buonasera, buonasera.
0: Dai, anche se non è weekend, dai, è pronto.
2: Ciao,
0: ciao Vale, ciao a tutti, pronto?
3: Ciao Claudia,
0: piacere
3: di
0: sentirti, piacere mio,
3: ma anche a te, un bacione,
0: ciao ragazzi, grazie a voi, che bello ascoltare i vostri messaggi, i vostri saluti, chi manda audio, chi scrive messaggi di testo, io veramente sono sempre molto contenta di questo. A proposito di scrittura, no, messaggi di testo, sappiate che Re Carlo, sì esatto, proprio il re d'Inghilterra, ha scritto una lettera ad una ragazza di Latina. Ma come? Com'è possibile? È successo davvero? Sì, è successo davvero, e tra poco ti racconto perché.

ragazzi, davvero uno dei reali inglesi ha scritto una lettera ad una ragazza di Formia? Sì, sì ragazzi, è vero, ma perché? La protagonista si chiama Sara, 26 anni, di Formia, che ha deciso di scrivere a Re Carlo e di mandargli anche una sua poesia dal titolo Sotto lo stesso cielo, un testo dedicato a un tema che, diciamolo, non passa mai di moda, no? La pace tra i popoli. Ecco, qui arriva la parte più sorprendente, perché Sara non si è limitata a spedire la lettera. Dal Palazzo Reale è arrivata una risposta, e questa lettera, bellissima, tra l'altro abbiamo visto anche le foto con tanto di stemma proprio di Buckingham Palace, è stata scritta per ringraziare Sara a nome del re per le parole e per la poesia appunto che gli aveva inviato. Insomma, non succede proprio tutti i giorni, no, che una lettera imbucata a Formia faccia poi tutto il viaggio fino a Londra e poi torni indietro anche addirittura con una risposta reale. Ragazzi, a questo punto Sara può dirlo senza paura: almeno una volta nella vita la posta le è arrivata, veramente regale, una lettera che sicuramente conserverà. Quasi quasi pure noi stavamo pensando, ora mandiamo una lettera a William, crush di chiunque è nato agli inizi degli anni 90 probabilmente.

veramente chiunque. Vabbè, magari dopo ne parliamo meglio. Io prima però devo farti una domanda importantissima. Devo ricordarti anche che a settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi? Beh, nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, tua a 189 euro al mese in pronta consegna. E in più, solo da CarPoint hai 3 rate in omaggio. Vai subito sul sito CarPoint.

0: offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
5: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate. Date chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
6: Sei un pizzaiolo, un operatore o un imprenditore del mondo pizza? Lunedì 28 settembre dalle 11 alle 21 a Spazio 900 Eur c'è la quinta edizione di Pizza Maxima, l'Oscar della pizza con i migliori 150 pizzaioli d'Italia, e la seconda edizione di Pizza Conference con i massimi esperti del settore. Partecipazione gratuita scrivendo subito a info@pizzamaxima.com.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoApolloniGhetti.com.
9: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
10: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
11: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20 DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.

0: quest'ora della sera noi, come sempre, dobbiamo spalancare tutto, perché dobbiamo far circolare un po' d'aria, deve entrare l'aria fresca, ma soprattutto deve entrare la novità musicale di quest'ora, firmata Marrakesh con Gue, si chiama Casini.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

singolo Casini che festeggia 3 anniversari, 30 anni d'amicizia, 20 anni di carriera condivisa e 10 anni da Santeria, il loro album nel 2016. Tra tanti successi, tra l'altro, un successone è anche il docufilm Kim Marrakesh sulla vita di Marra, a meno di una settimana dalla sua

nonostante l'opera avesse già avuto un riscontro più che positivo in sala, no? Facendo segnare lo scorso maggio il miglior debutto per un docufilm da 2 anni a questa parte. Bello, bello, ci è piaciuto veramente tanto. Come a noi piace sempre vivere la sera, tra poco anche la notte, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Per l'occasione noi torniamo insieme nel 2011 con i Maroon 5.

0: visto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione

0: integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Redazione con Francesco Certo per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
2: Buonasera da Francesco Certo. Controlli random delle forze dell'ordine nelle scuole, più contatti con scuole e uffici scolastici affinché segnalino eventuali problematiche in modo tempestivo e attento monitoraggio del web. E questa è la strategia messa a punto nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico tenutosi a Palazzo Valentini stamane, presieduto dal prefetto Giannini, al quale hanno preso parte il sindaco Gualtieri e la direttrice dell'ufficio scolastico regionale, a una settimana dei fatti avvenuti a Centocelle, dove un ragazzino ha accoltellato una professoressa. E di 9 arresti il bilancio di un'operazione congiunta della squadra mobile dei carabinieri di Civitavecchia che, coordinati dall'antimafia, hanno sgominato una banda di narcotrafficanti sudamericani, dominicani e colombiani che si erano resi responsabili del sequestro di un connazionale torturato per 7 ore e depredato di 9.000 euro, gioielli, un orologio di lusso e delle chiavi del proprio alloggio. Le indagini hanno svelato una vasta rete criminale di matrice transnazionale dedita all'importazione di ingenti carichi di cocaina dal Sud America. Lo stupefacente era destinato alle piazze di spaccio della capitale del litorale, dove il sodalizio contava su diverse basi logistiche operative dislocate tra Roma, Cerveteri, Ladispoli e Tarquinia. In un appartamento adibito a deposito di stoccaggio a Roma, sequestrati 24 kg di hashish e svariati quantitativi di cocaina, compresa la cocaina rosa. Mohamed Trabelsi torna libero, il tribunale del riesame ha annullato la custodia in carcere per il quarantenne arrestato con l'accusa di avere ucciso la compagna Daphne Rebaudo, la trentenne morta il 13 luglio dopo essere precipitata da un palazzo in via dell'archeologia a Torbella Monaca, di fatto riaprendo il confronto sulla dinamica della caduta. Per il giudice, allo stato degli atti, gli elementi raccolti non consentono di sostenere con certezza la ricostruzione dell'omicidio. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. E 21 minuto.
3: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Ma buonasera, ma buona cena. Dai, Leonora Scaiola insieme nel ritmo della capitale, ovviamente su Dimensione Suona Roma fino alle 22. Tra poco parleremo di dating app, di app ovviamente. Prima però torniamo con la

una domandona. Voi uscireste mai con una persona solo perché ha i vostri stessi gusti in fatto di letteratura? Pensateci, no? Invece che il classico approccio online del tipo ehi, ciao, che bella foto, oppure tutti quegli stickers con i fuochi che Dio ce li scampi veramente. Vabbè, c'è chi dice scusa, ma tu cosa stai leggendo adesso? Sì, perché ve lo dico? Perché c'è una nuova idea che prova a cambiare proprio appunto l'approccio online. Niente primo impatto affidato soltanto al sorriso, alla foto al mare o al cane che ho saputo qualcuno prende addirittura in prestito solo per la foto. È un'app che ti unisce in base a dei gusti che di solito appunto non vengono espressi, no, al primo approccio. Ne

0: Motion House su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Noi parlavamo, ragazzi, di questa nuova app di dating nata proprio per lettori, scrittori e persone in generale proprio innamorate delle parole. Quindi invece di partire dalle foto si parte dai libri. Come funziona questa app? C'è un quiz di 25 domande che analizza gusti letterari, linguaggio e modo di leggere e successivamente poi ti assegna uno dei 12 reading archetypes, quindi praticamente una delle 12 categorie di lettori al quale potresti appartenere, e da lì poi arrivano i possibili match, no? Quindi i possibili incontri. L'idea alla base qual è? Che magari un libro racconta qualcosa in più di te, di una bio scritta alle 3 di notte? Beh, potrebbe essere però, perché no? Potrebbe darsi. Si può, ovviamente io questa cosa non so perché, però non sono molto convinta che avere gli stessi gusti poi sul lungo raggio, no, sia un punto di forza. Infatti amare gli stessi romanzi non significa automaticamente amare la stessa persona, però poi magari mi sbaglio. La domanda quindi per voi è questa: uscireste mai con qualcuno solo perché avete gli stessi gusti letterari? 3930 119 119.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Yo man,
3: yo,
2: open up man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.

È importantissima. Vuoi imparare l'inglese oppure cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Montesacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido, corsi per tutte le età, lezioni individuali.

gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it oppure chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952. For you.

0: solo su Dimensione Suona Roma.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
2: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
3: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
4: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Birra Ichnusa 66 centilitri, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
5: Qui da noi, nei supermercati Dem.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
7: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
10: Tarzati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Due Punti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un

0: energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Punti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
0: Scoprila nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti. Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
4: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
5: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0 e 81%, 35%.

0: certa che di tanto in tanto vedrà qualche nuvola di passaggio. Domani sul Basso Lazio, provincia di Frosinone Latina, sarà possibile anche qualche breve scrosso di pioggia. Come temperature e valori comunque ancora più estivi che autunnali, soprattutto nelle massime diurne che riescono a toccare sempre i 26-27 gradi, se non qualcosa in più. Per dettagli c'è Trebi Meteo.
1: Ci siamo pronti a fare la nostra carica di energia fatta di hit, ovviamente, 4 una via l'altra, Forforio, primo brano di Madonna, si chiama Densiteria.

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale a chiudere le quattro hit senza pausa.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Sono Pasquale da Roma.
3: Ciao Pasqua.
2: Allora, il mio sogno da bambino era di guidare i tir.
3: Ok.
2: E nella vita ho guidato i tir.
3: Davvero?
2: Sogno veramente avverato. Ciao.
3: Mi viene da dire, ti rendi conto.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
6: Ma dai!
5: Sì!
7: E fino al 1 ottobre un chilo di biscotti Oro Saiva a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
8: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Autoroyalcompany.it.
9: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma. Un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
10: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
11: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Sono a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
14: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
15: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
16: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.

10 dance più trasmesse dalle radio, un po' come fosse l'anticipazione di tutto quello che ci farà scatenare nei club in questo ormai autunno 2026. Vi posso già dire che di novità ce ne sono molte, ma partiamo subito dall'ultima posizione, dove ritroviamo Happiness is So Sad, il risultato del primo incontro in assoluto tra due colossi svedesi, gli Swedish House Mafia, Licky Lee. Si riconfermano ovviamente alla 10ª posizione. Saliamo di un gradino perché la new entry è firmata da Steve Edwards, voce storica della house, insieme ai Planet Funk con Rewind My Mind alla 9ª posizione.

al French Touch anni 2000 con tanto di chitar, all'ottava posizione se la giudica Dance Dance Dance by Barry Can Swim, mentre al settimo posto ritroviamo DNA di Gabry Ponte con Jovanotti, un brano presentato live la sera prima del concerto evento di Gabry Ponte a San Siro, che continua a riscuotere davvero un gran successo. Alla sesta posizione invece The Bausa con un contagiosissimo Scandi House, un misto tra groove della house e pop, funk, jazz, un mix che rende perfette le serate con gli amici in un club. Sesta posizione per loro.

dismessi dalle radio. Perde una posizione il brano di debutto del trio norvegese The Bausa, Magnetic, quindi dalla quarta alla quinta posizione, mentre al contrario risale al quarto posto un brano che è stato tra i più virali delle ultime settimane, ballato in ogni parte del globo, è Talk to You di Another con 54 Ultra. Fa sempre più caldo, adesso infatti entriamo a gamba tesa nel podio di Dimensione Suono Roma. Perde anche lei una posizione rispetto alla scorsa settimana, ma comunque si aggiudica una bella medaglia di bronzo. Un testo che è nato prima della produzione, scritto dai Malangel, Ultra Nate, che richiama la sua Free del 97, già remixata da Jugel. L'ascoltiamo adesso, terza posizione.

scopriamo insieme quale sarà la canzone vincitrice della Radio Dance Chart di questa settimana. Ci giochiamo il primo posto tra due grandissime: Woman di Peggy Guerra, star, brano dell'estate 2026, e Danceteria di Madonna, che questa settimana ha fatto un balzo dal terzo al secondo posto, che racconta la notte in cui lei, giovanissima, convinse il DJ Mark Hamins a suonare il suo demo Everybody proprio al Danceteria di New York, dove tutto ebbe inizio. È il momento, noi davvero non possiamo più aspettare. Chi tra Madonna con Danceteria e Woman di Peggy Gou con Ayra Starr vince il primo posto, la medaglia d'oro della Radio Dance Chart di questa settimana? Scopriamolo insieme.

0: su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: Su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale, brano che chiude l'ora tra poco in redazione.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: In redazione con Francesco Certo per tutti gli aggiornamenti della capitale.
6: Buonasera da Francesco Certo. Saranno iscritti domani i primi indagati nell'inchiesta della Procura di Roma sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne rocciatore deceduto l'altra notte in un incidente sul lavoro all'interno del parco archeologico del Colosseo. Al momento all'attenzione della PM titolare dell'indagine, Eleonora Fini, ci sono 4 faldoni di documenti relativi all'appalto e ai subappalti posti sotto sequestro, oltre all'attrezzatura, casco e imbracatura dell'operaio. Lunedì i medici legali svolgeranno l'autopsia sul corpo del giovane operaio. Sull'indagine della Procura di Roma si stanno valutando varie ipotesi, dalle falle nella sicurezza all'errore umano fino alla scarsa visibilità. Dunque saranno decisivi i filmati delle telecamere presenti nell'area. Il celebre monumento resterà chiuso anche domani. Riso, verdure, carne e zuppe preparate in casa, oltre 40 kg di generi alimentari trasportati in precarie condizioni igienico-sanitarie privi di tracciabilità, intercettati dagli agenti della polizia locale nella zona del Pantheon. Le pietanze erano già porzionate, la merce probabilmente destinata alla vendita abusiva agli ambulanti presenti nella zona. È stato sanzionato un 60enne del Bangladesh. E maxi operazione antidegrado e sicurezza della Guardia di Finanza nei locali della Movida e i mini market di Ponte Milvio e Foro Italico, sequestrati oltre 3.300 fuochi pirotecnici pericolosi e 74.000 prodotti irregolari, scovati 12 lavoratori in nero, sanzionato il gioco irregolare di 11 slot machine. Sabato prossimo, 26 settembre, prenderà il via da Bracciano la prima edizione del Castle Tour 2026, l'iniziativa organizzata dall'Automobile Club Roma, che porterà una selezione di auto storiche lungo un itinerario attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi del Lazio. Realizzata sotto l'egida di ACI Storico, l'iniziativa si inserisce nel calendario Ruote nella Storia 2026. Il tour scatterà da Bracciano per proseguire verso il lago di Vico e Vignanello e ancora raggiungere Civita Castellana. Domenica invece il percorso raggiungerà la costa e il castello di Santa Severa, dove si svolgeranno le fasi conclusive della manifestazione e la cerimonia di premiazione. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
0: You know what time it is. Le 21 e 2 minuti.
1: Adesso, now, subito.
2: Altro hit senza interruzioni.
0: Entriamo con la nostra solita gambetta tesa nella terza ed è me ultima ora insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ancora ciao a tutti, ciao a tutte, da Eleonora Scaiola su Dimensione Sono Roma. Come iniziamo quest'ora? Beh, io direi al meglio, perché ci sono per noi 4 hit senza pausa e la prima arriva da un anno in cui usciva Toy Story, il mondo dei giocattoli, 95.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
1: Rhythmic History 95. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Da CarPoint su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio. Il finanziamento è anticipo zero e interessi zero. E in più, se scegli la motorizzazione GPL, i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Un esempio? La tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fast Boy Music Sounds. Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
5: Sabato e domenica aperti.
7: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1.000 ore di attività

0: il suo posto giusto. Due Punti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepuntisportingclub.it.
1: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
3: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Muna Rebeitz, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
4: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatone dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni! Una può essere la tua! Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160. Roma.
5: Sei un pizzaiolo, un operatore o un imprenditore del mondo pizza? Lunedì 28 settembre dalle 11 alle 21 a Spazio 900 EUR c'è la quinta edizione di Pizza Maxima, l'Oscar della pizza con i migliori 150 pizzaioli d'Italia, e la seconda edizione di Pizza Conference con i massimi esperti del settore. Partecipazione gratuita scrivendo subito a info@pizzamaxima.com.
6: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
7: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
6: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
7: Eh sì, gamma 500 è tua. Tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
8: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi il 25 settembre c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
9: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
10: Your Energy Music. Dimensione suono Roma. Il ritmo del

matchano in base ai gusti letterari. E la domanda è stata: qualcuno la proverebbe? Al 393 0119 119, le persone secondo voi possono andare veramente d'accordo e addirittura innamorarsi solo perché leggono gli stessi libri? I vostri messaggi, quelli che sono arrivati.

0: per gli stessi gusti letterari, non è una condizione tale per cui se non ci sono questi aspetti allora non esco con una persona.
1: Sono d'accordo.
0: Essenziale è anche che questa persona magari abbia una propensione verso la cultura,
1: certo,
0: abbia una curiosità, magari potrebbe essere anche una passione, perché no, però non è certo una condizione, diciamo, imprescindibile.
1: Esatto, fondamentale.
0: Mi domando se ancora c'è gente che legge,
1: no!
0: Che legge libri cartacei, visto che adesso è tutto digitale, e magari ci sono altre forme di informazione e di divertimento. Un abbraccio.
1: Grazie prof, sempre per il suo contributo. Io le dico la verità, da quello che vedo rispetto ai ragazzi e le ragazze della mia generazione, quindi tutti nati a fine anni 90, mi sembra ci sia un grande, anzi grandissimo ritorno proprio al cartaceo. Ovunque vado, soprattutto magari ecco durante l'estate, tanti amici, tante amiche in vacanza, sempre con un libro dietro, poi chissà se magari era solo per fare un po' di scena. No, dai, assolutamente no, so che leggono molto. Poi c'è anche Giorgio che dice: io sono talmente solo che mi butterei pure su un'app che ti associa in base ai gusti di quello che me magno. Bello, bello, vedi, vabbè, poi punti di vista, ragazzi, come sempre. Forse, ragazzi, lo sai che vi dico? Un'app che ti associa per i gusti musicali, ecco, quello forse sì che mi piacerebbe, perché di base quando, credo, ti piace lo stesso mood musicale, lo stesso sound che ha caratterizzato determinate epoche, magari ci sta sicuramente di più, secondo me, di

0: motori, finalmente da venerdì 25 a domenica 27 settembre arriva la 10ª edizione dell'Eternal City Moto Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride, nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gazometro. I biglietti sono già disponibili online, non fartelo raccontare.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Christian, ci sei?
3: Sì, eccomi.
2: Andiamo, concentrato, mi raccomando. La dea romana della bellezza.
3: No, Troia. No, non è Troia. Basso.
2: Ma che cos'è? No, io. Le donne vengono da Troia.
4: Ma come da Troia? No? Ma come? Ma c'è pure il film, no? Le donne vengono da Venere, no? Venere è la dea della bellezza, Agri.
5: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
2: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Auto Royal Company.
3: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada a Roma-Napoli, uscita Valmontone.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili. Ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
4: Autoimport a Roma dal 1957, anche domenica.

lo dico sempre, no? Che spalanco le finestre per far entrare un po' d'aria fresca. Stavolta è entrato anche un calabrone, speriamo bene. È entrata anche la novità musicale di quest'ora. Prima collaborazione tra la voce di Stevie Edwards insieme al collettivo elettronico di Planet Funk, Rewind My Mind.

salutarci da me, Eleonora Scaiola. Per questa sera è tutto, la programmazione non finisce perché tra pochissimo accogliamo in studio Mary con la Rhythmic History Extended Version, quindi il viaggio che ci porta alla scoperta di alcuni dei brani che hanno fatto la storia del ritmo, che hanno costruito la dance per come la conosciamo noi oggi. Quindi rimanete su Dimensione Suono Roma, noi ci sentiamo domani, ciao!

0: Finché quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
1: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
2: Ritmi Kiste, Extended Version.
3: Buonasera su Dimensione Sono Roma, io sono Mary e per la prossima ora staremo insieme. Un giorno credi nasce con Edoardo Bennato, ma anni dopo Gigi D'Agostino l'ha trasformata in un viaggio, diciamo, elettronico, sì, cambia il ritmo.

0: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Olio extravergine di oliva con la vita, un litro, 5,99 euro. Iniziativa Carrello sta a Brincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Ogni giorno il meglio.
1: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
2: Rhythmic History Extended Versions.
3: E adesso facciamo un salto nel 1998 con Meja che canta All About Money. E poi c'è Systematic, Love is the Answer del 1994. Ma prima ancora ripartiamo con Call on Me del Eric Price 2004. Questa è Dimensione Suono Roma, le hit che hanno fatto la storia del ritmo.

0: Extended Version.
1: E tra poco sentiamo Are You Ready to Fly di Rozalla e anche Salta King Africa. Ma prima una hit del 1997, gli Entrails, che prendono un grande successo di Rob Stewart e gli cambiano completamente il guardaroba. Via gli anni 70, dentro la beat e dance floor. Do you think I'm

0: quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
1: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Ritmi History Extended Version.
3: Devo dire che sono sempre più emozionata di poter riascoltare queste hit degli anni 90 e anche 2000, perché ogni brano mi riporta un ricordo indimenticabile, proprio come quando prendo la rivista di Vogue ed è subito Madonna con il look estravagante 1990.

0: tanto che compro solo una giacca.
1: Ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
0: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: E anche quest'ora sta finendo. Io sono Mary, noi ci risentiamo domani mattina alle 5 e anche domani sera alle 22 su Dimensione Sono Roma, le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Adesso ti lascio con DJ Ross, Dream On del 2002, ma prima Ralphie Rosario, Take Me Up 1998, e a seguire Special Party.

0: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valore alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
1: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
3: Ma dai!
2: Sì!
4: E fino al 1 ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
5: Dimensione Suono Roma.
6: Special Party.
5: Special Party.
7: Si chiama così la nostra festa tutti i giorni dalla domenica al giovedì e quindi, essendo giovedì, festa, divertimento fino a mezzanotte con le hit più ritmate del momento. Tra l'altro un sacco di chicche anche nuove. Ma ripartiamo da Elton John e Britney Spears. Hold me closer. Special.

0: Grazie.
1: Sono Pasquale da Roma.
0: Ciao Pasqua.
1: Allora, il mio sogno da bambino era di guidare i tir.
0: Ok.
1: E nella vita ho guidato i tir.
0: Davvero?
1: Sogno veramente avverato. Ciao.
0: Mi viene da dire, ti rendi conto?
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family.
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Thank you.

0: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
3: Renza Salute e Sport, sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
1: Dimensione Suono Roma
4: Special Party.
5: Io mi fermo qua, mezzanotte vicinissima. Concludiamo la nostra festa con ancora qualche chicca, ancora qualche hit tra le più ritmate del momento. Quindi rimanete con noi. E poi da mezzanotte, la notte dei gladiatori con Geoffrey Rino. Noi ci risentiamo domani mattina dalle 10. Vi aspetto, ciao, buonanotte. Special.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte! Eccoci tornati su Dimensione Suono Roma nel ritmo della capitale. Anche di notte la sveglia dei gladiatori con Geppellino De Niro.
2: Partono ora queste tre ore della notte e di che notte parliamo?
1: La notte del venerdì.
2: Già voglio cantarlo, però non mi fai fastidiare perché c'è gente che
1: piano.
2: È venerdì!
1: No.
2: Lo so, quando canto io mi faccio trasportare dall'enfasi, capito?
1: D'altronde è il ritmo nel sangue.
2: Esatto,
1: quindi.
2: Io sono di, sai, io vengo dai.
1: Andiamo avanti.
2: Dove c'è sta il ritmo nel sangue?
1: Andiamo avanti.
2: Allora, partono adesso queste tre ore, tanta buona musica, le nostre hit ritmate, i nostri contenuti inediti e soprattutto il mio nuovo ed entusiasmante romanzo. Oggi un romanzo che ha vinto ben 10 Oscar.
1: Ma come? Non l'hai neanche pubblicato e già ha vinto un Oscar?
2: Perché già mi hanno detto dall'Accademia degli Oscar che è veramente. 11 nomination.
1: 11 nomination.

0: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Posto di blocco, viene fermata una bella bionda a bordo di una Spider. L'agente controlla tutti i documenti e a un certo punto gli fa: mi scusi signorina, mi mostra il suo triangolo di emergenza? Questa è un po' ingenua e fa: non posso, sono completamente depilata.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Tutto così, tutto così. Tutto
4: da
3: blè.
4: Musa, non so se l'hai sentito, ha detto Musa.
3: Musa, Musa mi ha detto, ma non ti permettere.
4: No,
3: non ti permettere. Musa, Musa proprio non ci piace proprio, un giocatore proprio che non vale.
5: Vabbè. No, quello è Musa con l'H finale.
3: Ah, no, vabbè, con l'H, vabbè, l'importante è che c'è l'H, perché c'è, perché i capelli col vento, poi se c'è l'H,
5: li
3: capito?
5: Fissiamo, giusto.
3: E non si bloccano. Vabbè, ragazzi, oggi vorrei raccontarvi quello che mi è capitato ieri, facendovi fare anche insomma due risate e condividerlo con i nostri gladiatori, diciamo, che in questo momento ci stanno ascoltando. È un attimo! Bene, quando c'è l'amicizia, ma soprattutto sdrammatizzare per quanto riguarda il mondo del calcio giovanile. Appunto, ieri, dicevo, la squadra di mio figlio aveva una partita di campionato infrasettimanale a Prato. Solo che purtroppo ieri mattina presto l'autista del pullman ha contattato la società dicendo che purtroppo il pullman aveva un problema meccanico e non poteva portare i ragazzi a Prato. Così la società che cosa ha fatto? Ha cominciato a chiamare tutti i genitori dicendo se qualcuno era disponibile per portare i ragazzi a Prato. Ma io questa cosa non la sapevo. Quindi che cosa è successo? Quando ho visto il numero di telefono della società, ho pensato che mi volevo fare dei complimenti, perché mio figlio sabato passato, diciamo, ha fatto una bella partita, ha segnato il gol del 2-1, okay. È stato il migliore in campo. Dai giornalisti, ci sono dei giornalisti su questa applicazione, si chiama Tutto Campo, e quindi migliore in campo, il 2-1, addirittura l'hanno messo nella top 11 di quella giornata di campionato, e così ho fatto pure il figo. Quando ho risposto ho detto: direttore, mi dica come dire, mi fai complimenti, mi fa, dice: senta, signor Giuliani, ma lei fra un paio d'ore può accompagnare i ragazzi a Prato? Io lì per lì ho detto, dico, che facevo ormai, non potevo più dire più niente, dico vabbè, va bene, non c'è problema. Quindi ho preso mio figlio con altri due ragazzi e li ho portati a Prato, diciamo.
4: Che non è proprio vicinissimo.
3: Che non è vicinissimo, sono 302 chilometri andata e 302 a ritorno.
4: 604.
3: Quindi, e quando sono arrivato mi sono reso conto che la squadra del Prato praticamente gioca su un campo sintetico. Non sto scherzando. Il Prato gioca sul campo sintetico. Allora lì mi si è aperta la mente, dico, vabbè, andare a vedere le altre squadre. E ho scoperto, per esempio, che ne so, che se tu giochi contro la Fermana, no? Arrivi a Fermo, corrono tutti. Ci sono delle cose
5: fatte apposta così, no?
3: Sì, ma ho capito, ma, per esempio, a passo, la squadra di calcio del Passo Scuro giocano solo la mattina. Per esempio, a Fiumicino, il Fiumicino FC, non c'hanno schemi, non c'hanno tattiche,
5: niente.
3: Giocano tutto al volo.
5: No,
3: è Fiumicino.
5: È Fiumicino.
3: Si capito? Capito? Poi gli aspia. Per esempio, Simone, è il football club del Civitavecchia.
4: Cioè, giocano solo anziani.
3: Per esempio, Rino, la Tor Tre Teste gioca solo?
5: Cerbero.
3: No, mi colpi di testa, niente, cioè, vabbè.
5: Cerbero però aveva tre teste.
4: Però c'erano tre teste.
3: Bravo, ma siete prontissimi. Ma la società più particolare che ho trovato è la Soccer Anguillara.
5: Anguillara, ok.
3: Che, pensate, non ha il capitano, ma c'è il capitone.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, faccia ridere!
3: Eccoci, è bella, regà.
2: Siamo qua.
3: Ari, c'ho una richiesta, se è possibile.
2: Vai, dimmi.
3: La base sottofondo di Super Mario.
2: Ci abbiamo?
4: Ah, il tema musicale.
3: Sì, certo. Il tema di Super Mario.
2: Questo?
3: No, vabbè, regà.
5: Bella,
3: no, vabbè.
5: Questa è mitica, mitica.
2: La magnifica. Storia dei videogame.
3: Magnifica, magnifica. Oh, ma avete visto i videogiochi di oggi?
2: Non sono più come una volta.
3: Cioè, ormai sono talmente realistici che accendi la PlayStation e te senti in colpa se spari a uno.
5: Sono film, non sono più giochi.
3: Oh, c'è la grafica 4K, ray tracing, intelligenza artificiale. I personaggi sudano, respirano, si emozionano. Oh, se piove te sappannano pure occhiali a te.
2: E quando esce GTA 6 poi ti faccio vedere.
3: Aspetta, sta buona che già ho prenotato. Oh, noi da piccoli avevamo il NES a 8 bit.
5: Sì.
3: Super Mario era praticamente il citofono che i baffi.
5: Ma poi piatto.
3: Oh, eppure ci credevamo così tanto.
2: Sì, sì.
3: Oggi nei videogiochi puoi esplorare un pianeta intero. Noi esploravamo da sinistra verso destra, esatto. Semplicemente. È bello che manco potevi tornare indietro, no?
5: Alcune volte no.
3: Oggi serviva la partita ogni 30 secondi, noi no. È bello, mamma mia, ragazzi.
2: Una volta, Emiliano, c'erano i checkpoint, no?
3: Sì, sì,
5: salvare,
3: sì, sì.
5: No?
3: Però comunque, anche in quel caso, se spegnevi, nuovo riprendevi.
5: Finito.
3: I checkpoint dal Mega Drive al Super Nintendo in poi sono arrivati.
5: Super Mario dovevi ripartire sempre da zero?
3: Ma sì, che poi mamma entrava in camera. Emilia, spegni che è pronta la cena. Mamma, no, non posso salvare. E quella frase per lei non significava niente, perché non gliene fregava niente.
2: No.
3: E te staccava la spina. Tre ore.
2: No.
5: Te prego.
3: Tre ore di gioco perse. E tu rimanevi davanti allo schermo a fissar vuoto.
5: Come lo scemo.
3: Sei come un reduce del Vietnam, capito? Oggi poi se un gioco è troppo difficile abbassi la difficoltà. Ormai, capito? Sul NES non esisteva.
2: No.
3: C'era facile, normale, difficile. Ma di che? C'era solo vedemo quanto resisti mi ripate piagne.
5: Era solo il gioco.
3: Questo, quello era il gioco che va.
2: Quello era e quello dovevi fare.
3: La cosa più bella è che oggi spendiamo 800 euro tra console, televisore OLED, cuffie surround per avere l'immersione totale, no?
5: Sì.
3: A noi per immergersi bastavano 8 bit. E nostra madre che dietro che urlava: se ti chiamo un'altra volta te stacco pure la corrente. Altro che il drago cattivo di Super Mario. Pensate che il boss finale abitava dentro casa.
2: Bravo!
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a

0: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Oh, hai letto sta notizia?
1: Quale?
2: Tradisce la moglie con la cameriera. Il pappagallo fa la spia e lo mette nei guai.
1: Praticamente in camera c'era un uccello da troppo.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ma lui chi è?
2: Antonio.
3: Io.
2: Antonio.
3: Eccomi. Allora, di che cosa stavate parlando, diciamo?
2: Abbiamo chiesto ai nostri gladiatori qual è la cosa più strana che hanno nel frigorifero.
4: Strana?
3: Guarda, io in tempo reale lo apro.
2: Sì,
3: adesso
2: vai,
3: scusate un attimo, arrivo in cucina.
2: Sì.
3: Ecco qua, vai, l'ho aperto. Allora, la cosa più strana, no, c'è un pezzo di parmigiano.
4: Vabbè, non è strano.
3: Che nel mio frigo non può mai mancare, io lo mangio così a pezzi. E poi c'è una fetta di prosciutto.
2: Una.
3: Si è anche spostata da sola.
2: Ha preso vita.
3: No, si è spostata, stava da sola e si è messa vicino allo spec. Che devo dire che lo spec, ogni volta che apro il frigorifero mi saluta, infatti è lo spec.
2: Questa arriva tardi ma arriva.
3: Poi c'era passata di pomodoro, che proprio poco fa,
2: aperta già oppure no?
3: No,
2: no, no,
3: poco fa che ha fatto la passata, si può?
4: È andata.
3: No,
4: è passata.
3: È bravo. Poi non mi sembra che ci siano cose strane.
2: Vabbè, tutto sommato.
3: Ecco, c'è sta cipolla che ha butto, che sta qua da 6 mesi. E ora ho capito perché il frigorifero invece che chiama l'operaio, perché pensavo che perdesse, invece erano altri prodotti che stavano a piagne.
4: Ecco,
3: la cosa più strana, che tra l'altro si muove anche in questo momento, è mia moglie.
4: Come sta in frigo?
3: Sì, no, lei si mette in frigo per contrastare, capito, le rughe della vecchiaia. Anzi, visto che sta nel frigo,
4: fa la crioterapia.
3: Visto che sta nel frigo invece delle rughe. Ah, rughetta.
2: lo sapevo.

0: La barzelletta di Geppo.
1: Oh, ho iniziato la palestra un mese fa.
2: Dai, e quanto hai perso finora?
1: 150 euro.
3: Gladiatori.
4: Notte.
3: La notte.
4: Gladiatori.
3: Notte.
4: La notte dei gladiatori di dimensione.

0: Canale Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Allora scusa Rino, oggi niente barzelletta,
1: No.
2: Ne approfitto per fare dei ringraziamenti, posso?
1: Vai, certo.
2: Allora, ascolta bene. Senza di te non ce l'avrei mai fatta.
1: A chi ti riferisci?
2: Grazie, condizionatore.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La biga dei gladiatori.
2: Gli aurighi di quest'oggi sono un maschio e una femminuccia. Hanno tutti e due il nome che inizia con la F. Loro sono Fabrizio e Federica. Ciao ragazzi.
3: Benvenuti. Buongiorno. Siete in diretta.
2: Buongiorno.
3: Pronti a fare il giro intorno al Circo Massimo? Allora, le regole sono chiare. Vi diamo una lista di 10 cose. Voi dovete appunto arrivare a 10 per chiudere il traguardo.
2: Fammi sapere, conosciamoci prima, no? Fabrizio, raccontaci da che zona ci ascolti, che fai di bello.
4: Allora, vi ascolto dalla zona dei Castelli Romani, Rocca di Papa, e sono un impiegato pubblico.
3: Posto fisso!
4: Sì, posto fisso.
3: Yeah! Grande Fabrizio!
2: Federica,
4: adesso
2: dai.
4: Sto in pausa caffè.
3: Tanto per cambiare.
2: No? Giù la macchinetta.
4: A quest'ora.
2: Federica, raccontaci di te, dai.
5: Io sono Federica e mi ascolto dall'Eur. In questo momento sto nel traffico, ovviamente, e sono una libera professionista.
2: Libera professionista.
3: Ti capiamo molto bene, Federica.
2: Se fai il nostro lavoro.
3: Hai tutta la nostra solidarietà.
2: Allora, ragazzi, sta per iniziare il gioco, dai, è semplicissimo. Stanno per partire i 45 secondi. Inizia Fabrizio a seguire Federica. Stamattina vogliamo sapere da voi, oggi è facile, dai, 10 cose che si trovano in un supermercato. Fabrizio.
4: Pasta.
2: Federica.
5: Acqua.
2: Fabrizio.
4: Cioccolato.
2: Federica.
5: Pane.
2: Fabrizio.
4: Caffè.
2: Federica.
5: Aspettati.
2: Fabrizio.
4: Marmellata.
2: Federica.
5: Gelato.
2: Fabrizio.
3: Ne mancano due.
4: Patatine.
3: Federica. L'ultima.
5: Ostaggi.
3: Oh! Ce l'avete fatta!
2: Dai, oggi era molto molto facile.
3: Bravissimi, avete completato il giro intorno al Circo Massimo a bordo della biga e avete portato a casa il premio. Vi arriverà nei prossimi giorni una maglia a testa, la maglia ufficiale della Sveglia dei Gladiatori.
2: Ah, benissimo, quindi siamo molto molto contenti. Come vi avevo detto, oggi era veramente facile, solo che questo è un gioco un po' subdolo, perché basta che qualcuno dei due si impunta un pochino, perde quei secondi preziosi e il tempo scorre. Non è stato così oggi. Fabrizio e Federica, complimenti. Fabrizio, non appena arriverà la maglia alla posta, esci un attimo, timbri,
3: sì, ormai
4: sì,
3: tutto,
4: sì.
3: Vi abbracciamo forte, ragazzi, buon fine settimana, grazie.
2: Ciao,
3: per
2: ragazzi,
3: aver giocato.
5: Grazie a voi.